detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai? Certe volte gli occhi stanchi han bisogno di pulirsi, o forse solo di guardare meglio. Riderai

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

Grazie, un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e la

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Con la truffa del resto, una coppia di romeni ha preso di mira alcuni stabilimenti balneari sul litorale di Serapo a Gaeta, ma è stata più tardi sorpresa dalla polizia mentre cercava di truffare anche il titolare di un lido sul versante formiano di Vindicio. Protagonisti due romeni, un uomo e una donna di 30 anni, domiciliati a Napoli. La donna, dopo aver acquistato merce di modesto valore, consegnava una banconota da 50 euro e mentre l'esercente era intento a preparare il resto, lo distraeva sostenendo di voler pagare con monete o con un taglio diverso. È andata male però durante il tentativo in uno stabilimento balneare di Vindicio, dove la romena è riuscita a riappropriarsi della propria banconota da 50 euro, intascando anche il resto. La coppia però è stata bloccata poco distante dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, che già stavano sulle sue piste e grazie anche alle telecamere di videosorveglianza del locale, identificata e denunciata per concorso in truffa. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. I carabinieri della tenenza di Gaeta hanno arrestato la scorsa notte un 32enne del luogo che è stato sorpreso durante un tentativo di furto all'interno di una palestra al centro della città. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Gaeta in attesa del processo presso il tribunale di Cassino. A 100 anni dall'inaugurazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, la città di Formia si è stretta ieri attorno al proprio simbolo più autentico, rendendo omaggio ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria e riaffermando i valori della memoria, della pace, della libertà e della identità nazionale. Una cerimonia intensa e profondamente emozionante che ha visto riunite ieri istituzioni, autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche d'arma, il mondo del volontariato e tanti cittadini in un ideale abbraccio tra passato, presente e futuro. Ad impreziosire ulteriormente la celebrazione è stata la presenza della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, che ha conferito alla ricorrenza una solennità ancora più intensa. Le celebrazioni hanno preso il via con la messa celebrata dal parroco Don Carlo Lembo nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, cui è seguito il corteo istituzionale verso Piazza della Vittoria, accompagnato dalle note della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, diretta dal luogotenente con carica speciale Fabio Tassinari. La cerimonia dell'alza bandiera ha rappresentato uno dei momenti più significativi della mattinata. Subito dopo, due carabinieri in alta uniforme hanno deposto la corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti, rendendo gli onori ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria. Il gesto è stato compiuto davanti al prefetto di Latina Vittorio Ciaramella, al sindaco di Formia Gianluca Taddeo, al comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Latina, colonnello Cristian Angelini, e alle altre autorità presenti all'evento, tra cui il consigliere regionale Cosmo Mitrano e i sindaci dei comuni del Sud Pontino con i rispettivi gonfaloni. Momenti di emozione mentre le note della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo accompagnavano il momento di raccoglimento. Sono seguiti poi i discorsi istituzionali del prefetto Vittorio Ciaramella e del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Nel pomeriggio, presso il punto IAT al piano terra del comune di Formia, è stata inaugurata una mostra che resterà aperta fino al 31 luglio riguardante la realizzazione del monumento ai caduti da parte dell'Australia. Italiana Victoria Olsen, un filmato dell'epoca di grande interesse che ha suscitato profonda emozione. In queste interviste il prefetto di Latina Vittorio Ciaramella e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo sottolineano il significato e l'importanza dell'evento.
6: Sindaco Gianluca Taddeo, un evento significativo, importante per la città di Formia, per l'intero territorio. 100 anni dalla realizzazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria.
7: Sì, sono 100 anni del Milite Ignoto che rappresenta una centralità per la nostra comunità e abbiamo voluto festeggiarlo per rinnovare quei sentimenti che non devono mai essere motivo di dimenticanza da parte delle autorità, delle istituzioni e dei cittadini. Quindi oggi festeggiamo ma rinnoviamo quei valori per cui tutte le persone che sono scritte sul nostro monumento hanno perso la vita per noi, per la nostra libertà, per la nostra comunità, quindi per la nostra patria e per la nostra Italia. Quindi è giusto che questi sentimenti vengano rinnovati. Abbiamo una mostra di questo percorso di 100 anni al Ponte Oiat del nostro comune e poi adesso abbiamo la fanfara alla chiesa di Santa Teresa e dei Carabinieri, che sarà un altro momento di grande valore per questa città.
6: Grazie. Prefetto Ciaramella.
8: Importante, quando si commemorano i caduti è sempre una giornata importante, peraltro qui sono dei corsi 100 anni, come dicevo, sono tante storie che sono succedute, tante generazioni, e comunque è il simbolo di pace e di libertà che noi dobbiamo dare ai nostri giovani.
6: Grazie, quindi è un monumento di grande significato, ovviamente, come diceva lei, un messaggio, non soltanto un ricordo del passato, ma anche un messaggio per il futuro.
8: Un messaggio per il futuro, soprattutto per le giovani generazioni, che deve rappresentare pace e libertà, per far comprendere che tante persone hanno perso la loro vita per noi e sono questi valori vanno coltivati ogni giorno. È senso di unità, di identità, non solo locale ma proprio nazionale, e quindi dobbiamo essere grati a questi che hanno perso la vita e dobbiamo continuare a portare avanti i loro valori.
5: È stato presentato ricorso al Presidente della Repubblica contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e l'ANAS SPA, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per il progetto della pedemontana elaborato dalla stessa ANAS. Gli avvocati Rosalba Genovese e Patrizia Menanno, su delega di privati cittadini, di associazioni e delle imprese del settore agricolo, come Comunità del Lazio Meridionale, delle Isole Pontine, Associazione Sociopolitico Culturale, La Piazza, Fonte Verde, hanno chiesto l'annullamento previa adozione di misure cautelari del progetto della pedemontana per almeno tre ragioni: il tracciato dell'opera, che contempla la realizzazione di due gallerie naturali, una delle quali di oltre 4 chilometri, gallerie artificiali, ponti, viadotti, rotonde e bretelle di raccordo, impatta su un territorio di notevole rilevanza paesaggistica. Il tracciato inoltre interferirebbe con aree archeologiche e della rete Natura 2000 per la conservazione della biodiversità, presentando inoltre criticità rilevanti per l'ambiente, la sicurezza idrogeologica ed il paesaggio. Tutte criticità, sostengono le due avvocatesse, che rappresentano gli interessi di una serie di cittadini e di associazioni che erano state già rilevate nel marzo 2022. Al momento, quando manca ancora il progetto esecutivo, si stima un costo di oltre 650 milioni di euro, ma ne risultano finanziati soltanto 79 milioni. I due avvocati sostengono che il ricorso serve anche a verificare altre soluzioni di attraversamento di Formia mediante progetti meno impattivi di celere realizzazione e di costi contenuti. In particolare, 79 milioni di euro sarebbero sufficienti, secondo il loro giudizio, per realizzare nel collo di bottiglia del lungomare di Formia una separazione del traffico di transito da quello locale e garantirebbe piena sicurezza di attraversamento pedonale del centro urbano. Oggi la festa della Bandiera Blu 2026 a Formia, una serata speciale durante la quale saranno consegnate ufficialmente le bandiere blu agli stabilimenti balneari di Gianola e Vindicio e sarà inaugurata la nuova piazza di Santo Ianni, un nuovo spazio pubblico restituito alla cittadinanza. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente di FEI Italia, dottor Claudio Mazza, e il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo. Il programma prevede alle 18.30 giochi gonfiabili e attrazioni per bambini, alle 19 la cerimonia di inaugurazione della nuova piazza di Santo Ianni con i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente di FEI Italia Claudio Mazza. Seguirà poi la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera blu 2026 agli stabilimenti balneari Gianola e Vindicio. Nel corso della manifestazione sarà eseguito l'inno della città di Formia realizzato da Gianni Donati. La serata proseguirà con intrattenimento e musica dal vivo con Andrea Taddeo e DJ Set a cura di Annibale Grasso. Proseguono gli eventi organizzati dal Parco Regionale Riviera di Ulisse. Oggi sulla spiaggia di Sassolini di Scauri, snorkeling guidato, accompagnato da un istruttore subacqueo PADI, i partecipanti esploreranno il mondo sommerso lungo una delle spiagge più affascinanti del comprensorio, osservando da vicino habitat e specie marine che popolano le acque della Riviera di Ulisse. L'attività è riservata a piccoli gruppi per garantire sicurezza e qualità dell'esperienza. Informazioni e prenotazioni al 320 70 45 652. Domani poi alle 8:30 la spiaggetta del Porticciolo di Giarnola ospiterà la terza edizione degli Approdi Mamurra, una mattinata gratuita dedicata allo snorkeling. Dopo una colazione di benvenuto e un briefing introduttivo, i partecipanti esploreranno i fondali dell'area marina protetta per conoscere la flora e la fauna sommerse, includendo l'esperienza con una piccola pulizia della spiaggia. E domani a Gaeta, in canoa alla Grotta del Turco, iniziativa che consentirà sia ai canoisti più esperti sia ai principianti di vivere un'esperienza unica lungo uno dei tratti di costa più spettacolari del parco. Sono previsti turni di escursione, momenti dedicati all'apprendimento delle tecniche di conduzione in sicurezza e prove gratuite per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina. Le attività si svolgeranno nella spiaggia libera adiacente il Palm Beach. Per le prenotazioni si può contattare l'associazione Strategie Comuni APS al 347 18 12 607. Penultimo appuntamento questa sera alle 21:30 del Gaeta Sunset Festival in piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero. Sarà di scena il chitarrista e cantautore Marco Viccaro Bucalone, chitarrista, polistrumentista, cantautore, docente di musica e chitarra in Toscana, che vanta un'esperienza di 20 anni suonando dal vivo nei pub, teatri, piazze e stadi di tutta Italia, oltre che in Inghilterra, Irlanda, Olanda, Francia, Germania, Romania e soprattutto America. Questa sera alle 20:30 presso la Corte Comunale di Formia sarà rappresentato lo spettacolo Il vino lo porto io, per la regia di Gabriella Catania. Dopo il riuscito spettacolo di 2 anni fa, Addio agli estrogeni, della stessa autrice, va ora in scena una nuova brillante commedia scritta e ideata da Gabriella Catania. Lo spettacolo ruota intorno ad alcune icone del nostro tempo che torneranno a vivere grazie agli interpreti Silvia Catania, Lella Forte, Francesca Lorenti, Ivana Calvanelli, Pasquale Di Gabriele e la piccola Isabella Valente. L'incasso sarà devoluto ad una causa benefica. Il laboratorio teatrale del Centro Anziani San Giulio di Formia organizza questa sera alle 20:30 al Teatro all'Aperto alla Pinetina di San Giulio lo spettacolo Falsari per caso, adattamento di Giuseppe Iannello e Anna Maria Cotarella, interpretato da Anna Maria Cotarella, Giuseppe Iannello, Gloriana Milli Giardilli, Luigi Di Maio, Mario Vaccaro, la partecipazione straordinaria di Lady. La regia è di Giuseppe Iannello.
9: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
5: Si sta completando l'organico della Don Bosco Gaeta in vista del prossimo campionato di prima categoria. Ai già ufficializzati Di Nardo, Monaco, Castillo, Popa e Ottobre si aggiungono nuove conferme. Continuano a vestire i colori giallo-blu della Don Bosco Gaeta il capitano Erasmo Fortunato, il portiere Gabriel Pandelas e i centrocampisti Gilberto Vecchio, Liam Orlando e Lorenzo D'Urso. La società, sottolinea il direttore sportivo Francesco Leboffe, continua a lavorare per la costruzione di una squadra che affronterà la prossima stagione scegliendo di ripartire da quello che rappresenta il vero patrimonio del club, e cioè lo zoccolo duro del gruppo dello scorso anno. Le conferme di questi ragazzi testimoniano la fiducia che la Don Bosco Gaeta ripone nelle loro qualità tecniche, umane e nella loro crescita, oltre alla volontà di dare continuità ad un progetto fondato sull'identità, sul senso di appartenenza e sul lavoro svolto insieme. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
10: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

scolpiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrò.

0: Qua pronti con tutte le mattine, Radio Forme, alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a sabato 18 luglio 2026, alla chiesa ricorda San Federico, vescovo e martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutti le casalinghe, che la mattina ci verrebbe a cena radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioforme.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Cavazzetecca di Gustavo. Noi siamo pronti alle 3.12 silenzio totale, cominciando come sempre con l'Ariete. Attenzione concentrata sull'avere, con traguardi un po' ambiziosi, così decide la Luna in seconda casa, in accordo con Plutone, maestro di potere. Dall'Ariete al Toro, Urano nel segno scalpita impaziente, rendendo nervoso Mercurio al posizione. Avete la sensazione che tutto intorno a voi si muova troppo lentamente? Voglia di facce nuove? Sì, a una serata diversa. Dal Toro alla Vergine, puntate sul sodo la gestione di quotidianità. Se poco tempo a disposizione, dovete sforzarvi di migliorare l'organizzazione. In amore non siete pronti a mettervi in gioco. Dai Gemelli al Cancro, sentimenti intensi e profondi per le persone care, siete pronti a fare rinunce rispetto a materie e agli agi, arriva sempre prima il cuore, amici presenti e generosi, potete contare su di loro. Dal Cancro al Leone, sotto il trio di Mercurio, Urano opposti a loro in quadratura a segno, siete nervosi, insofferenti, al lavoro dura vita per chi è intorno, indossate un topazio per recuperare l'equilibrio. Da Leone alla Vergine, armonici al vostro segno, ma conflitto tra loro, Mercurio e Urano vi rendono un po' caustici e sbrigativi nelle relazioni e negli affari. Voltate pagina, riguarda ad una vecchia incomprensione. Bilancia, spese consistenti e qualche imprevisto. Si arrivate arretrati da pagare, il tempo ormai è scaduto, perciò rassegnatevi, è ora di pagare quello che c'è da pagare. Scorpione, coppia in crisi, o scoppia e recupera l'intesa. Per mettere cose a posto, però, non si può far finta di nulla. Ci vuole un cambiamento decisivo. Sagittario, presto e bene non stanno insieme. In un progetto importante non sono ammesse leggerezze. Trascurare un dettaglio può compromettere l'intero lavoro. Capricorno, Luna di terra, intrigono Plutone e segno. Con voi la forza e l'amore, che ha radici profonde, è capace di plutarsi verso il futuro. Acquario, Luna fantastica, voi irrequieti, Mercurio e Urano disarmonici vi rendono scalpitanti, volete di più ma non sapete bene nemmeno cosa volete. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci, una prima occhiata vi è sufficiente a stabilire l'affidabilità di certe persone, seguendo il vostro istinto non correte alcun rischio, tutto si basa sulla comunicazione emotiva e sentimentale. Bene tutto anche questo sabato 18 luglio 2026 all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Federico Vescovo, il sole già sotto alle 5.50, tramonterà alle 21.07, la luna galante si leverà alle 10.44, calerà questa sera alle 23.16. Diamo gli auguri a James Brolin come 86 anni, a Ignazio La Russa come 79 anni, a Emma D'Aquino che come 60 anni. Qualche data da ricordare, 1898 a Parigi, Marc e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento e propongono di chiamarlo polonio. La frase del giorno, il perdono libera l'anima, rimuove la paura, è per questo che il perdono è un'arma potente. Invece pensiero questa mattina sono, il meditatore non conta le ore. Quando troppo ti fidi, trovi inganni e fastidi. Chi conosce se stesso conosce molto. A ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo sabato 18 luglio 2026 a Radio Forma, l'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie all'ascolto, un grazie a Gustavo da parte che è alla regia. Noi ci sentiremo domani, domenica 19 luglio 2026 alle ore 6:30 con la trasmissione Buongiorno in Musica. Tutta Radio Formia, una buona giornata, trascorrete un buon sabato sera, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte che è alla regia, un saluto di Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Con la truffa del resto, una coppia di romeni ha preso di mira alcuni stabilimenti balneari sul litorale di Serapo a Gaeta, ma è stata più tardi sorpresa dalla polizia mentre cercava di truffare anche il titolare di un lido sul versante formiano di Vindicio. Protagonisti due romeni, un uomo e una donna di 30 anni, domiciliati a Napoli. La donna, dopo aver acquistato merce di modesto valore, consegnava una banconota da 50 euro e mentre l'esercente era intento a preparare il resto, lo distraeva sostenendo di voler pagare con monete o con un taglio diverso. È andata male però durante il tentativo in uno stabilimento balneare di Vindicio, dove la romena è riuscita a riappropriarsi della propria banconota da 50 euro, intascando anche il resto. La coppia però è stata bloccata poco distante dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, che già stavano sulle sue piste e grazie anche alle telecamere di videosorveglianza del locale, identificata e denunciata per concorso in truffa. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. I carabinieri della tenenza di Gaeta hanno arrestato la scorsa notte un 32enne del luogo che è stato sorpreso durante un tentativo di furto all'interno di una palestra al centro della città. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Gaeta in attesa del processo presso il tribunale di Cassino. A 100 anni dall'inaugurazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, la città di Formia si è stretta ieri attorno al proprio simbolo più autentico, rendendo omaggio ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria e riaffermando i valori della memoria, della pace, della libertà e della identità nazionale. Una cerimonia intensa e profondamente emozionante che ha visto riunite ieri istituzioni, autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche d'arma, il mondo del volontariato e tanti cittadini in un ideale abbraccio tra passato, presente e futuro. Ad impreziosire ulteriormente la celebrazione è stata la presenza della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, che ha conferito alla ricorrenza una solennità ancora più intensa. Le celebrazioni hanno preso il via con la messa celebrata dal parroco Don Carlo Lembo nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, cui è seguito il corteo istituzionale verso Piazza della Vittoria, accompagnato dalle note della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, diretta dal luogotenente con carica speciale Fabio Tassinari. La cerimonia dell'alza bandiera ha rappresentato uno dei momenti più significativi della mattinata. Subito dopo, due carabinieri in alta uniforme hanno deposto la corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti, rendendo gli onori ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria. Il gesto è stato compiuto davanti al prefetto di Latina Vittorio Ciaramella, al sindaco di Formia Gianluca Taddeo, al comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Latina, colonnello Cristian Angelini, e alle altre autorità presenti all'evento, tra cui il consigliere regionale Cosmo Mitrano e i sindaci dei comuni del Sud Pontino con i rispettivi gonfaloni. Momenti di emozione mentre le note della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo accompagnavano il momento di raccoglimento. Sono seguiti poi i discorsi istituzionali del prefetto Vittorio Ciaramella e del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Nel pomeriggio, presso il punto IAT al piano terra del comune di Formia, è stata inaugurata una mostra che resterà aperta fino al 31 luglio riguardante la realizzazione del monumento ai caduti da parte dell'Australia. Italiana Victoria Olsen, un filmato dell'epoca di grande interesse che ha suscitato profonda emozione. In queste interviste il prefetto di Latina Vittorio Ciaramella e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo sottolineano il significato e l'importanza dell'evento.
3: Sindaco Gianluca Taddeo, un evento significativo, importante per la città di Formia, per l'intero territorio. 100 anni dalla realizzazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria.
4: Sì, sono 100 anni del Milite Ignoto che rappresenta una centralità per la nostra comunità e abbiamo voluto festeggiarlo per rinnovare quei sentimenti che non devono mai essere motivo di dimenticanza da parte delle autorità, delle istituzioni e dei cittadini. Quindi oggi festeggiamo ma rinnoviamo quei valori per cui tutte le persone che sono scritte sul nostro monumento hanno perso la vita per noi, per la nostra libertà, per la nostra, e per la nostra comunità, quindi per la nostra patria e per la nostra Italia. Quindi è giusto che questi sentimenti vengano rinnovati. Abbiamo una mostra di questo percorso di 100 anni al Ponto Iat del nostro comune, e poi adesso abbiamo la fanfara alla chiesa di Santa Teresa e dei Carabinieri, che sarà un altro momento di grande valore per questa città.
3: Grazie. Prefetto Ciaramella.
5: Quando si commemorano i caduti è sempre una giornata importante, peraltro qui sono dei corsi 100 anni, come dicevo, sono tante storie che sono succedute, tante generazioni, e comunque è il simbolo di pace e di libertà che noi dobbiamo dare ai nostri giovani.
3: Grazie. Quindi è un monumento di grande significato, ovviamente, come diceva lei, un messaggio, non soltanto un ricordo del passato, ma anche un messaggio per il futuro.
5: Un messaggio per il futuro, soprattutto per le giovani generazioni, che deve rappresentare pace e libertà, per far comprendere che tante persone hanno perso la loro vita per noi, e sono questi valori vanno coltivati ogni giorno. È senso di unità, di identità, non solo locale ma proprio nazionale, e quindi dobbiamo essere grati a questi che hanno perso la vita e dobbiamo continuare a portare avanti i loro valori.
2: È stato presentato ricorso al Presidente della Repubblica contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e l'ANAS SPA, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per il progetto della Pedemontana elaborato dalla stessa ANAS. Gli avvocati Rosalba Genovese e Patrizia Menanno, su delega di privati cittadini, di associazioni e delle imprese del settore agricolo, come Comunità del Lazio Meridionale, delle Isole Pontine, Associazione Sociopolitico Culturale, La Piazza, Fonte Verde, hanno chiesto l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del progetto della Pedemontana per almeno tre ragioni: il tracciato dell'opera, che contempla la realizzazione di due gallerie naturali, una delle quali di oltre 4 chilometri, gallerie artificiali, ponti, viadotti, rotonde e bretelle di raccordo, impatta su un territorio di notevole rilevanza paesaggistica. Il tracciato inoltre interferirebbe con aree archeologiche e della rete Natura 2000 per la conservazione della biodiversità, presentando inoltre criticità rilevanti per l'ambiente, la sicurezza idrogeologica ed il paesaggio. Tutte criticità, sostengono le due avvocatesse, che rappresentano gli interessi di una serie di cittadini e di associazioni che erano state già rilevate nel marzo 2022. Al momento, quando manca ancora il progetto esecutivo, si stima un costo di oltre 650 milioni di euro, ma ne risultano finanziati soltanto 79 milioni. I due avvocati sostengono che il ricorso serve anche a verificare altre soluzioni di attraversamento di Formia mediante progetti meno impattivi di celere realizzazione e di costi contenuti. In particolare, 79 milioni di euro sarebbero sufficienti, secondo il loro giudizio, per realizzare nel collo di bottiglia del lungomare di Formia una separazione del traffico di transito da quello locale, e garantirebbe piena sicurezza di attraversamento pedonale del centro urbano. Oggi la festa della Bandiera Blu 2026 a Formia, una serata speciale durante la quale saranno consegnate ufficialmente le bandiere blu agli stabilimenti balneari di Gianola e Vindicio, e sarà inaugurata la nuova piazza di Santo Ianni, un nuovo spazio pubblico restituito alla cittadinanza. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente di FEI Italia, dottor Claudio Mazza, e il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo. Il programma prevede alle 18.30 giochi gonfiabili e attrazioni per bambini, alle 19 la cerimonia di inaugurazione della nuova piazza di Santo Ianni con i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente di FEI Italia Claudio Mazza. Seguirà poi la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera blu 2026 agli stabilimenti balneari Gianola e Vindicio. Nel corso della manifestazione sarà eseguito l'inno della città di Formia realizzato da Gianni Donati. La serata proseguirà con intrattenimento e musica dal vivo con Andrea Taddeo e DJ set a cura di Annibale Grasso. Proseguono gli eventi organizzati dal Parco Regionale Riviera di Ulisse. Oggi sulla spiaggia di Sassolini di Scauri, snorkeling guidato, accompagnato da un istruttore subacqueo PADI, i partecipanti esploreranno il mondo sommerso lungo una delle spiagge più affascinanti del comprensorio, osservando da vicino habitat e specie marine che popolano le acque della Riviera di Ulisse. L'attività è riservata a piccoli gruppi per garantire sicurezza e qualità dell'esperienza. Informazioni e prenotazioni al 320 70 45 652. Domani poi alle 8:30 la spiaggetta del Porticciolo di Giarnola ospiterà la terza edizione degli Approdi Mamurra, una mattinata gratuita dedicata allo snorkeling. Dopo una colazione di benvenuto e un briefing introduttivo, i partecipanti esploreranno i fondali dell'area marina protetta per conoscere la flora e la fauna sommerse, includendo l'esperienza con una piccola pulizia della spiaggia. E domani a Gaeta, in canoa alla Grotta del Turco, iniziativa che consentirà sia ai canoisti più esperti sia ai principianti di vivere un'esperienza unica lungo uno dei tratti di costa più spettacolari del parco. Sono previsti turni di escursione, momenti dedicati all'apprendimento delle tecniche di conduzione in sicurezza e prove gratuite per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina. Le attività si svolgeranno nella spiaggia libera adiacente il Palm Beach. Per le prenotazioni si può contattare l'associazione Strategie Comuni APS al 347 18 12 607. Per l'ultimo appuntamento, questa sera alle 21:30 del Gaeta Sunset Festival in piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero. Sarà di scena il chitarrista e cantautore Marco Viccaro Bucalone, chitarrista, polistrumentista, cantautore, docente di musica e chitarra in Toscana, che vanta un'esperienza di 20 anni suonando dal vivo nei pub, teatri, piazze e stadi di tutta Italia, oltre che in Inghilterra, Irlanda, Olanda, Francia, Germania, Romania e soprattutto America. Questa sera alle 20:30 presso la Corte Comunale di Formia sarà rappresentato lo spettacolo Il vino lo porto io, per la regia di Gabriella Catania. Dopo il riuscito spettacolo di 2 anni fa, Addio agli estrogeni, della stessa autrice, va ora in scena una nuova brillante commedia scritta e ideata da Gabriella Catania. Lo spettacolo ruota intorno ad alcune icone del nostro tempo che torneranno a vivere grazie agli interpreti Silvia Catania, Lella Forte, Francesca Lorenti, Ivana Calvanelli, Pasquale Di Gabriele e la piccola Isabella Valente. L'incasso sarà devoluto ad una causa benefica. Il laboratorio teatrale del Centro Anziani San Giulio di Formia organizza questa sera alle 20:30 al Teatro all'Aperto alla Pinetina di San Giulio lo spettacolo Falsari per caso, adattamento di Giuseppe Iannello e Anna Maria Cotarella, interpretato da Anna Maria Cotarella, Giuseppe Iannello, Gloriana Milli Giardilli, Luigi Di Maio, Mario Vaccaro, la partecipazione straordinaria di Lady. La regia è di Giuseppe Iannello.
6: Radio Formia informa.
2: Si sta completando l'organico della Don Bosco Gaeta in vista del prossimo campionato di prima categoria. Ai già ufficializzati Di Nardo, Monaco, Castillo, Popa e Ottobre si aggiungono nuove conferme. Continuano a vestire i colori giallo-blu della Don Bosco Gaeta il capitano Erasmo Fortunato, il portiere Gabriel Pandelas e i centrocampisti Gilberto Vecchio, Liam Orlando e Lorenzo D'Urso. La società, sottolinea il direttore sportivo Francesco Le Boffe, continua a lavorare per la costruzione di una squadra che affronterà la prossima stagione scegliendo di ripartire da quello che rappresenta il vero patrimonio del club, e cioè lo zoccolo duro del gruppo dello scorso anno. Le conferme di questi ragazzi testimoniano la fiducia che la Don Bosco Gaeta ripone nelle loro qualità tecniche, umane e nella loro crescita, oltre alla volontà di dare continuità ad un progetto fondato sull'identità, sul senso di appartenenza e sul lavoro svolto insieme. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Sono le 7 e 35 minuti. Sabato 18 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora, con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 a.C. prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio, dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana, uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano, causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano, nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie I Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, e la pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
10: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Con la truffa del resto, una coppia di romeni ha preso di mira alcuni stabilimenti balneari sul litorale di Serapo a Gaeta, ma è stata più tardi sorpresa dalla polizia mentre cercava di truffare anche il titolare di un lido sul versante formiano di Vindicio. Protagonisti due romeni, un uomo e una donna di 30 anni, domiciliati a Napoli. La donna, dopo aver acquistato merce di modesto valore, consegnava una banconota da 50 euro e mentre l'esercente era intento a preparare il resto, lo distraeva sostenendo di voler pagare con monete o con un taglio diverso. È andata male però durante il tentativo in uno stabilimento balneare di Vindicio, dove la romena è riuscita a riappropriarsi della propria banconota da 50 euro, intascando anche il resto. La coppia però è stata bloccata poco distante dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, che già stavano sulle sue piste e grazie anche alle telecamere di videosorveglianza del locale, identificata e denunciata per concorso in truffa. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. I carabinieri della tenenza di Gaeta hanno arrestato la scorsa notte un 32enne del luogo che è stato sorpreso durante un tentativo di furto all'interno di una palestra al centro della città. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Gaeta in attesa del processo presso il tribunale di Cassino. A 100 anni dall'inaugurazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, la città di Formia si è stretta ieri attorno al proprio simbolo più autentico, rendendo omaggio ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria e riaffermando i valori della memoria, della pace, della libertà e della identità nazionale. Una cerimonia intensa e profondamente emozionante che ha visto riunite ieri istituzioni, autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche d'arma, il mondo del volontariato e tanti cittadini in un ideale abbraccio tra passato, presente e futuro. Ad impreziosire ulteriormente la celebrazione è stata la presenza della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, che ha conferito alla ricorrenza una solennità ancora più intensa. Le celebrazioni hanno preso il via con la messa celebrata dal parroco Don Carlo Lembo nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, cui è seguito il corteo istituzionale verso Piazza della Vittoria, accompagnato dalle note della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, diretta dal luogotenente con carica speciale Fabio Tassinari. La cerimonia dell'alza bandiera ha rappresentato uno dei momenti più significativi della mattinata. Subito dopo, due carabinieri in alta uniforme hanno deposto la corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti, rendendo gli onori ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria. Il gesto è stato compiuto davanti al prefetto di Latina Vittorio Ciaramella, al sindaco di Formia Gianluca Taddeo, al comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Latina, colonnello Cristian Angelillo e alle altre autorità presenti all'evento, tra cui il consigliere regionale Cosmo Mitrano e i sindaci dei comuni del Sud Pontino con i rispettivi gonfaloni. Momenti di emozione, mentre le note della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo accompagnavano il momento di raccoglimento. Sono seguiti poi i discorsi istituzionali del prefetto Vittorio Ciaramella e del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Nel pomeriggio, presso il punto IAT al piano terra del comune di Formia, è stata inaugurata una mostra che resterà aperta fino al 31 luglio riguardante la realizzazione del monumento ai caduti da parte dell'australiana Victoria Olsen, un filmato dell'epoca di grande interesse che ha suscitato profonda emozione. In queste interviste il prefetto di Latina Vittorio Ciaramella e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo sottolineano il significato e l'importanza dell'evento.
11: Sindaco Gianluca Taddeo, un evento significativo, importante per la città di Formia, per l'intero territorio. 100 anni dalla realizzazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria.
12: Sì, sono 100 anni del Milite Ignoto che rappresenta una centralità per la nostra comunità. E abbiamo voluto festeggiarlo per rinnovare quei sentimenti che non devono mai essere motivo di dimenticanza da parte delle autorità, delle istituzioni e dei cittadini. Quindi oggi festeggiamo, ma rinnoviamo quei valori per cui tutte le persone che sono scritte sul nostro monumento hanno perso la vita per noi, per la nostra libertà, per la nostra e per la nostra comunità, quindi per la nostra patria e per la nostra Italia. Quindi è giusto che questi sentimenti vengano rinnovati. Abbiamo una mostra di questo percorso di 100 anni al punto IAT del nostro comune e poi adesso abbiamo la fanfara alla chiesa di Santa Teresa e dei Carabinieri, che sarà un altro momento di grande valore per questa città.
11: Grazie. Prefetto Ciaramella.
13: Quando si commemorano i caduti è sempre una giornata importante, peraltro qui sono dei corsi 100 anni, come dicevo, sono tante storie che sono succedute, tante generazioni, e comunque è il simbolo di pace e di libertà che noi dobbiamo dare ai nostri giovani.
11: Grazie, quindi è un monumento di grande significato, ovviamente, come diceva lei, un messaggio, non soltanto un ricordo del passato, ma anche un messaggio per il futuro.
13: Un messaggio per il futuro, soprattutto per le giovani generazioni, che deve rappresentare pace e libertà, per far comprendere che tante persone hanno perso la loro vita per noi e sono questi valori vanno coltivati ogni giorno. È senso di unità, di identità, non solo locale ma proprio nazionale, e quindi dobbiamo essere grati a questi che hanno perso la vita e dobbiamo continuare a portare avanti i loro valori.
10: È stato presentato ricorso al Presidente della Repubblica contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e l'ANAS SPA, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per il progetto della pedemontana elaborato dalla stessa ANAS. Gli avvocati Rosalba Genovese e Patrizia Menanno, su delega di privati cittadini, di associazioni e delle imprese del settore agricolo, come Comunità del Lazio Meridionale, delle Isole Pontine, Associazione Sociopolitico Culturale, La Piazza, Fonte Verde, hanno chiesto l'annullamento previa adozione di misure cautelari del progetto della pedemontana per almeno 3 ragioni. Il tracciato dell'opera, che contempla la realizzazione di 2 gallerie naturali, una delle quali oltre 4 chilometri, gallerie artificiali, ponti, viadotti, rotonde e bretelle di raccordo, impatta su un territorio di notevole rilevanza paesaggistica. Il tracciato inoltre interferirebbe con aree archeologiche e della rete Natura 2000 per la conservazione della biodiversità, presentando inoltre criticità rilevanti per l'ambiente, la sicurezza idrogeologica ed il paesaggio. Tutte criticità, sostengono le due avvocatesse, che rappresentano gli interessi di una serie di cittadini e di associazioni che erano state già rilevate nel marzo 2022. Al momento, quando manca ancora il progetto esecutivo, si stima un costo di oltre 650 milioni di euro, ma ne risultano finanziati soltanto 79 milioni. I due avvocati sostengono che il ricorso serve anche a verificare altre soluzioni di attraversamento di Formia mediante progetti meno impattivi di celere realizzazione e di costi contenuti. In particolare, 79 milioni di euro sarebbero sufficienti, secondo il loro giudizio, per realizzare nel collo di bottiglia del lungomare di Formia una separazione del traffico di transito da quello locale e garantirebbe piena sicurezza di attraversamento pedonale del centro urbano.
0: Oggi la festa della Bandiera Blu 2026 a Formia, una serata speciale durante la quale saranno consegnate ufficialmente le bandiere blu agli stabilimenti balneari di Gianola e Vindicio e sarà inaugurata la nuova piazza di Santo Ianni, un nuovo spazio pubblico restituito alla cittadinanza. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente di FE Italia, dottor Claudio Mazza, e il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo.
10: Il programma prevede alle 18.30 giochi gonfiabili e attrazioni per bambini, alle 19 la cerimonia di inaugurazione della nuova piazza di Santo Gianni con i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente di FEItalia Claudio Mazza. Seguirà poi la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera blu 2026 agli stabilimenti balneari Giano e Vindicio. Nel corso della manifestazione sarà eseguito l'inno della città di Formia, realizzato da Gianni Donati. La serata proseguirà con intrattenimento e musica dal vivo con Andrea Taddeo e DJ set a cura di Annibale Grasso. Proseguono gli eventi organizzati dal Parco regionale Riviera di Ulisse. Oggi sulla spiaggia di Sassolini di Scauri, snorkeling guidato, accompagnato da un istruttore subacqueo PADI, i partecipanti esploreranno il mondo sommerso lungo una delle spiagge più affascinanti del comprensorio, osservando da vicino habitat e specie marine che popolano le acque della Riviera di Ulisse. L'attività è riservata a piccoli gruppi per garantire sicurezza e qualità dell'esperienza. Informazioni e prenotazioni al 320 70 45 652. Domani poi alle 8.30 la spiaggetta del Porticciolo di Gianola ospiterà la terza edizione degli Approdi Mamurra, una mattinata gratuita dedicata allo snorkeling. Dopo una colazione di benvenuto e un briefing introduttivo, i partecipanti esploreranno i fondali dell'area marina protetta per conoscere la flora e la fauna sommerse, includendo l'esperienza con una piccola pulizia della spiaggia. E domani a Gaeta in canoa alla Grotta del Turco, iniziativa che consentirà sia ai canoisti più esperti sia ai principianti di vivere un'esperienza unica lungo uno dei tratti di costa più spettacolari del parco. Sono previsti turni di escursione, momenti dedicati all'apprendimento delle tecniche di conduzione in sicurezza e prove gratuite per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina. Le attività si svolgeranno nella spiaggia libera adiacente il Palm Beach. Per le prenotazioni si può contattare l'associazione Strategie Comuni APS al 347 18 12 607. Per l'ultimo appuntamento, questa sera alle 21.30, del Gaeta Sunset Festival in piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero. Sarà di scena il chitarrista e cantautore Marco Viccaro Bucalone, chitarrista, polistrumentista, cantautore, docente di musica e chitarra in Toscana, che vanta un'esperienza di 20 anni, suonando dal vivo nei pub, teatri, piazze e stadi di tutta Italia, oltre che in Inghilterra, Irlanda, Olanda, Francia, Germania, Romania e soprattutto America. Questa sera alle 20.30 presso la Corte Comunale di Formia sarà rappresentato lo spettacolo Il vino lo porto io per la regia di Gabriella Catania. Dopo il riuscito spettacolo di 2 anni fa Addio agli estrogeni della stessa autrice, va ora in scena una nuova brillante commedia scritta e ideata da Gabriella Catania. Lo spettacolo ruota intorno ad alcune icone del nostro tempo che torneranno a vivere grazie agli interpreti Silvia Catania, Lella Forte, Francesca Lorenti, Ivana Calvanelli, Pasquale Di Gabriele e la piccola Isabella Valente. L'incasso sarà devoluto ad una causa benefica. Il laboratorio teatrale del Centro Anziani San Giulio di Formia organizza questa sera alle 20.30 al Teatro all'Aperto alla Pinetina di San Giulio lo spettacolo Falsari per caso, adattamento di Giuseppe Iannello e Anna Maria Cotarella, interpretato da Anna Maria Cotarella, Giuseppe Iannello, Gloriana Milli Giardilli, Luigi Di Maio, Mario Vaccaro, la partecipazione straordinaria di Lady. La regia è di Giuseppe Iannello.
14: Radio Formia informa.
10: Si sta completando l'organico della Don Bosco Gaeta in vista del prossimo campionato di prima categoria. Ai già ufficializzati Di Nardo, Monaco, Castillo, Popa e Ottobre si aggiungono nuove conferme. Continuano a vestire i colori giallo-blu della Don Bosco Gaeta il capitano Erasmo Fortunato, il portiere Gabriel Pandelas e i centrocampisti Gilberto Vecchio, Liam Orlando e Lorenzo D'Urso. La società, sottolinea il direttore sportivo Francesco Leboffe, continua a lavorare per la costruzione di una squadra che affronterà la prossima stagione scegliendo di ripartire da quello che rappresenta il vero patrimonio del club, e cioè lo zoccolo duro del gruppo dello scorso anno. Le conferme di questi ragazzi testimoniano la fiducia che la Don Bosco Gaeta ripone nelle loro qualità tecniche, umane e nella loro crescita, oltre alla volontà di dare continuità ad un progetto fondato sull'identità, sul senso di appartenenza e sul lavoro svolto insieme. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

quest'estate. Tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: pronti con tutte le mattine, Radio Forme, alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a sabato 18 luglio 2026, alla chiesa ricorda San Federico, vescovo e martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutti la casalinghe, che la mattina ci vede a cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioforme.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa cavazza tecca di Gustavo. Siamo pronti alle 3.12, silenzio totale, cominciando come sempre con l'Ariete. Attenzione concentrata sull'avere, con traguardi un po' ambiziosi, così decide la Luna in seconda casa, in accordo con Plutone, maestro di potere. Dall'Ariete al Toro. Urano nel segno scalpita impaziente, rendendo nervoso Mercurio al posizione. Avete la sensazione che tutto intorno a voi si muova troppo lentamente? Voglia di facce nuove? Sì, a una serata diversa. Dal Toro alla Vergine, puntate sul sodo la gestione di quotidianità. Se poco tempo a disposizione, dovete sforzarvi di migliorare l'organizzazione. In amore non siete pronti a mettervi in gioco. Dai Gemelli al Cancro, sentimenti intensi e profondi per le persone care, siete pronti a fare rinunce rispetto a materie e agli agi, arriva sempre prima il cuore, amici presenti e generosi, potete contare su di loro. Dal Cancro al Leone, sotto il trio di Mercurio, Urano opposti a loro in quadratura a segno, siete nervosi e insofferenti. Al lavoro dura vita per chi è intorno. Indossate un topazio per recuperare l'equilibrio. Da Leone alla Vergine, armonici al vostro segno, ma conflitto tra loro, Mercurio e Urano vi rendono un po' caustici e sbrigativi nelle relazioni e negli affari. Voltate pagina, riguarda ad una vecchia incomprensione. Bilancia, spese consistenti e qualche imprevisto. Si arrivate arretrati da pagare, il tempo ormai è scaduto, perciò rassegnatevi, è ora di pagare quello che c'è da pagare. Scorpione, coppia in crisi, o scoppia e recupera l'intesa. Per mettere le cose a posto, però, non si può far finta di nulla. Ci vuole un cambiamento decisivo. Sagittario, presto e bene non stanno insieme. In un progetto importante non sono ammesse leggerezze. Trascurare un dettaglio può compromettere l'intero lavoro. Capricorno, Luna di terra, intrigono Plutone e segno. Con voi la forza e l'amore, che ha radici profonde, è capace di plotarsi verso il futuro. Acquario, Luna fantastica, voi irrequieti, Mercurio e Urano disarmonici vi rendono scalpitanti, volete di più ma non sapete bene nemmeno cosa volete. Concludiamo lo squadro di oggi con i Pesci, una prima occhiata vi è sufficiente a stabilire l'affidabilità di certe persone, seguendo il vostro istinto non correte alcun rischio, tutto si basa sulla comunicazione emotiva e sentimentale. Bene tutto anche questo sabato 18 luglio 2026 all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Federico Vescovo, il sole già sotto alle 5.50, tramonterà alle 21.07, la luna galante si leverà alle 10.44, calerà questa sera alle 23.16. Diamo gli auguri a James Brolin come 86 anni, a Ignazio La Russa come 79 anni, a Emma D'Aquino che come 60 anni. Qualche data da ricordare, 1898 a Parigi, Marc e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento e propongono di chiamarlo polonio. La frase del giorno, il perdono libera l'anima, rimuove la paura, è per questo che il perdono è un'arma potente. Invece pensieri questa mattina sono, il meditatore non conta le ore. Quando troppo ti fidi, trovi inganni e fastidi. Chi conosce se stesso conosce molto. A ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo sabato 18 luglio 2026 a Radio Forma, l'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie all'ascolto, un grazie a Gustavo da parte e alla regia. Noi ci sentiremo domani, domenica 19 luglio 2026 alle ore 6:30 con la trasmissione Buongiorno in Musica. Tutta Radio Formia, una buona giornata, trascorrete un buon sabato sera, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte e alla regia, un saluto di Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9:02. Sabato 18 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora, con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 a.C. prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio, dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana, uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano, causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano, nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie I. Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, e la pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
7: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
8: Anch'io mangio sano, eh?
7: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
9: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
7: Massimo, ti vedo.
10: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
11: Hit Parade.
12: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
13: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di luglio dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo ad ascoltare subito chi c'è alla posizione numero 10. Sei un mito di 883.

Posizione numero 10 per gli 883 con la loro Sei un mito. Invece alla numero 9 troviamo You've got to get down. Ramona Do It, gli FPI Project.

erano gli FBI Project con la loro Come On Do It alla posizione numero 9. Invece alla numero 8 questa settimana troviamo I Always Dream About You, Spagna.

era l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana. A West Lima, Above You, brano di Spagna. È la volta ora dell'ascolto del brano che troviamo alla posizione numero 7, More and More, Capitan Hollywood Project.

casella numero 7 della classifica, occupata questa settimana dal brano di Capitan Hollywood, Project More and More. Finisce alla numero 6, c'è Can You Forgive, i Pet Shop Boys.

Sono due le posizioni guadagnate dalla numero 8 alla numero 6 dal brano dei Pet Shop Boys, Can You Forgive Her? E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la terza settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 e la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5.

0: questa settimana dal brano di Raff, Il Battito Animale. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi tre posti della nostra classifica. A tra poco.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Nord, sud, ovest, est di 883.

gradino più basso del podio, il numero 3, occupato questa settimana dagli 883 con la loro Nord Sud Ovest Est. Invece al numero 2 c'è What is Love? What is Love? The Other Way.

brano di Hathaway con la loro What is Love, stabili alla posizione numero 2. Come stabile è anche il brano che troviamo al numero 1 della nostra classifica, All That She Wants di

0: continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la terza settimana del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Sei un mito, gli 883. Nona, Come on, Do It, gli FPI Project. Ottava, I West Dream About You, Spagna. Settima, More and More, Captain Hollywood Project. Sesta, Can You Forgive Her, i Pet Shop Boys. Quinta, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Quarta, Il Battito Animale, Raff. Terza, Nord Sud Ovest Est, gli 883. Seconda, What Is Love, gli Hathaway. E prima, All That She Wants, gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Con la truffa del resto, una coppia di romeni ha preso di mira alcuni stabilimenti balneari sul litorale di Serapo a Gaeta, ma è stata più tardi sorpresa dalla polizia mentre cercava di truffare anche il titolare di un lido sul versante formiano di Vindicio. Protagonisti due romeni, un uomo e una donna di 30 anni, domiciliati a Napoli. La donna, dopo aver acquistato merce di modesto valore, consegnava una banconota da 50 euro e mentre l'esercente era intento a preparare il resto, lo distraeva sostenendo di voler pagare con monete o con un taglio diverso. È andata male però durante il tentativo in uno stabilimento balneare di Vindicio, dove la romena è riuscita a riappropriarsi della propria banconota da 50 euro, intascando anche il resto. La coppia però è stata bloccata poco distante dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, che già stavano sulle sue piste e grazie anche alle telecamere di videosorveglianza del locale, identificata e denunciata per concorso in truffa. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. I carabinieri della tenenza di Gaeta hanno arrestato la scorsa notte un 32enne del luogo che è stato sorpreso durante un tentativo di furto all'interno di una palestra al centro della città. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Gaeta in attesa del processo presso il tribunale di Cassino. A 100 anni dall'inaugurazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, la città di Formia si è stretta ieri attorno al proprio simbolo più autentico, rendendo omaggio ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria e riaffermando i valori della memoria, della pace, della libertà e della identità nazionale. Una cerimonia intensa e profondamente emozionante che ha visto riunite ieri istituzioni, autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche d'arma, il mondo del volontariato e tanti cittadini in un ideale abbraccio tra passato, presente e futuro. Ad impreziosire ulteriormente la celebrazione è stata la presenza della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, che ha conferito alla ricorrenza una solennità ancora più intensa. Le celebrazioni hanno preso il via con la messa celebrata dal parroco Don Carlo Lembo nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, cui è seguito il corteo istituzionale verso Piazza della Vittoria, accompagnato dalle note della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, diretta dal luogotenente con carica speciale Fabio Tassinari. La cerimonia dell'alza bandiera ha rappresentato uno dei momenti più significativi della mattinata. Subito dopo, due carabinieri in alta uniforme hanno deposto la corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti, rendendo gli onori ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria. Il gesto è stato compiuto davanti al prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, al sindaco di Formia Gianluca Taddeo, al comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Latina, colonnello Cristian Angelini, e alle altre autorità presenti all'evento, tra cui il consigliere regionale Cosmo Mitrano e i sindaci dei comuni del Sud Pontino con i rispettivi gonfaloni. momenti di emozione, mentre le note della fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo accompagnavano il momento di raccoglimento. Sono seguiti poi i discorsi istituzionali del prefetto Vittorio Ciaramella e del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Nel pomeriggio, presso il punto IAT al piano terra del comune di Formia, è stata inaugurata una mostra che resterà aperta fino al 31 luglio riguardante la realizzazione del monumento ai caduti da parte dell'australiana Victoria Olsen, un filmato dell'epoca di grande interesse che ha suscitato profonda emozione. In queste interviste il prefetto di Latina Vittorio Ciaramella e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo sottolineano il significato e l'importanza dell'evento.
3: Sindaco Gianluca Taddeo, un evento significativo, importante per la città di Formia, per l'intero territorio. 100 anni dalla realizzazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria.
4: Sì, sono 100 anni del Milite Ignoto che rappresenta una centralità per la nostra comunità e abbiamo voluto festeggiarlo per rinnovare quei sentimenti che non devono mai essere motivo di dimenticanza da parte delle autorità, delle istituzioni e dei cittadini. Quindi oggi festeggiamo, ma rinnoviamo quei valori per cui tutte le persone che sono scritte sul nostro monumento hanno perso la vita per noi, per la nostra libertà, per la nostra e per la nostra comunità, quindi per la nostra patria e per la nostra Italia. Quindi è giusto che questi sentimenti vengano rinnovati. Abbiamo una mostra di questo percorso di 100 anni al punto IAT del nostro comune e poi adesso abbiamo la fanfara alla chiesa di Santa Teresa e dei Carabinieri, che sarà un altro momento di grande valore per questa città.
3: Grazie. Prefetto Ciaramella.
5: Quando si commemorano i caduti è sempre una giornata importante, peraltro qui sono dei corsi 100 anni, come dicevo, sono tante storie che sono succedute, tante generazioni, e comunque è il simbolo di pace e di libertà che noi dobbiamo dare ai nostri giovani.
3: Grazie. Quindi è un monumento di grande significato, ovviamente, come diceva lei, un messaggio non soltanto un ricordo del passato, ma anche un messaggio per il futuro.
5: Un messaggio per il futuro, soprattutto per le giovani generazioni, che deve rappresentare pace e libertà, per far comprendere che tante persone hanno perso la loro vita per noi e sono questi valori vanno coltivati ogni giorno. È senso di unità, di identità, non solo locale ma proprio nazionale, e quindi dobbiamo essere grati a questi che hanno perso la vita e dobbiamo continuare a portare avanti i loro valori.
2: È stato presentato ricorso al Presidente della Repubblica contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e l'ANAS SPA, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per il progetto della pedemontana elaborato dalla stessa ANAS. Gli avvocati Rosalba Genovese e Patrizia Menanno, su delega di privati cittadini, di associazioni e delle imprese del settore agricolo, come Comunità del Lazio Meridionale, delle Isole Pontine, Associazione Sociopolitico Culturale, La Piazza, Fonte Verde, hanno chiesto l'annullamento previa adozione di misure cautelari del progetto della pedemontana per almeno 3 ragioni. Il tracciato dell'opera, che contempla la realizzazione di 2 gallerie naturali, una delle quali di oltre 4 chilometri, gallerie artificiali, ponti, viadotti, rotonde e bretelle di raccordo, impatta su un territorio di notevole rilevanza paesaggistica. Il tracciato inoltre interferirebbe con aree archeologiche e della rete Natura 2000 per la conservazione della biodiversità, presentando inoltre criticità rilevanti per l'ambiente, la sicurezza idrogeologica ed il paesaggio. Tutte criticità, sostengono le due avvocatesse, che rappresentano gli interessi di una serie di cittadini e di associazioni che erano state già rilevate nel marzo 2022. Al momento, quando manca ancora il progetto esecutivo, si stima un costo di oltre 650 milioni di euro, ma ne risultano finanziati soltanto 79 milioni. I due avvocati sostengono che il ricorso serve anche a verificare altre soluzioni di attraversamento di Formia mediante progetti meno impattivi di celere realizzazione e di costi contenuti. In particolare, 79 milioni di euro sarebbero sufficienti, secondo il loro giudizio, per realizzare nel collo di bottiglia del lungomare di Formia una separazione del traffico di transito da quello locale e garantirebbe piena sicurezza di attraversamento pedonale del centro urbano.
6: Oggi la festa della bandiera blu 2026 a Formia, una serata speciale durante la quale saranno consegnate ufficialmente le bandiere blu agli stabilimenti balneari di Gianola e Vindicio e sarà inaugurata la nuova piazza di Santo Ianni, un nuovo spazio pubblico restituito alla cittadinanza. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente di FEI Italia, dottor Claudio Mazza, e il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo. Il programma prevede alle 18.30 giochi gonfiabili e attrazioni per bambini, alle 19 la cerimonia di inaugurazione della nuova piazza di Santo Ianni con i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente di FEI Italia Claudio Mazza. Seguirà poi la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera blu 2026 agli stabilimenti balneari Gianola e Vindicio. Nel corso della manifestazione sarà eseguito l'inno della città di Formia realizzato da Gianni Donati. La serata proseguirà con intrattenimento e musica dal vivo con Andrea Taddeo e DJ set a cura di Annibale Grasso.
2: Per l'ultimo appuntamento, questa sera alle 21.30, del Gaeta Sunset Festival in piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero. Sarà di scena il chitarrista e cantautore Marco Viccaro Bucalone, chitarrista, polistrumentista, cantautore, docente di musica e chitarra in Toscana, che vanta un'esperienza di 20 anni, suonando dal vivo nei pub, teatri, piazze e stadi di tutta Italia, oltre che in Inghilterra, Irlanda, Olanda, Francia, Germania, Romania e soprattutto America.
6: Domani sera,
2: alle 20.30, presso la Corte Comunale di Formia, sarà rappresentato lo spettacolo Il vino lo porto io, per la regia di Gabriella Catania. Dopo il riuscito spettacolo di 2 anni

0: di Giuseppe Ianiello e Anna Maria Cotarella, interpretato da Anna Maria Cotarella, Giuseppe Ianiello, Gloriana Milli Giardilli, Luigi Di Maio, Mario Vaccaro, la partecipazione straordinaria di Ledi. La regia è di Giuseppe Ianiello. Al centro commerciale Ithaca di Formia, domani non ci sarà la prevista proiezione del film Coco al Cinema Arena Ithaca, film che si proiettano tutte le domeniche di luglio e agosto. In sostituzione del film Coco sarà trasmesso in via straordinaria la finale di Coppa del Mondo Argentina-Spagna. L'appuntamento è alle 21 sul maxischermo di grandi film per tutta la famiglia del Centro Ithaca di Formia. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Si sta completando l'organico della Don Bosco Gaeta in vista del prossimo campionato di prima categoria. Ai già ufficializzati Di Nardo, Monaco, Castillo, Popa e Ottobre si aggiungono nuove conferme. Continuano a vestire i colori giallo-blu della Don Bosco Gaeta il capitano Erasmo Fortunato, il portiere Gabriel Pandelas, i centrocampisti Gilberto Vecchio, Liam Orlando e Lorenzo D'Urso. La società, sottolinea il direttore sportivo Francesco Le Boffe, continua a lavorare per la costruzione di una squadra che affronterà la prossima stagione scegliendo di ripartire da quello che rappresenta il vero patrimonio del club, e cioè lo zoccolo duro del gruppo dello scorso anno. Le conferme di questi ragazzi testimoniano la fiducia che la Don Bosco Gaeta ripone nelle loro qualità tecniche, umane e nella loro crescita, oltre alla volontà di dare continuità ad un progetto fondato sull'identità, sul senso di appartenenza e sul lavoro svolto insieme. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a rivivere

meglio di no. Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno Gerardo.
1: Eccoci qui, buongiorno Formia.
0: Buongiorno Isabella.
2: Buongiorno a tutti,
1: buongiorno, Erasmo.
0: Passava anche dalla piccionaria il presidente, così è andato.
2: Presidente
0: via.
2: Mario Persi.
0: Il presidente passava.
1: Lui gira.
3: Buongiorno.
0: Eccoci qua. Oh, allora, questa fresca giornata estiva, no?
1: Sì, io sto benissimo.
0: Io sto un amore.
1: Sto benissimo, qui diciamo, cioè, siamo climatizzati.
0: Non mi ricordo, mi sembra in tutti i film di Fantozzi c'era una scena in cui lui sudava, no?
1: Sì.
0: C'era l'acqua che grondava. Il livello è quello, diciamo, in maniera molto serena, no?
2: Goccioliamo di sudore.
0: Ecco, perfetto. Meno male che, insomma, riusciamo con un ventilatore a trovare la quadra. Allora,
1: ce ne vorrebbero un paio, però.
0: Diciamo,
1: vai, presidente, pensaci tu.
0: Al di là dei ventilatori, diciamo che anche il tempo suo, insomma, voglio dire, è giusto che sia così. Quest'inverno ha fatto tanta acqua e ce l'avevamo detti che l'avremmo sofferta quest'estate.
1: Erasmo, io ieri ero a Roma alle 1:30 di notte, c'erano 33 gradi.
0: Guarda,
1: 33 gradi. Tu adesso mi direi cosa si faceva a Roma alle 1:30 di notte.
0: Io lo so che cosa si faceva a Roma.
1: Sì, lo sai?
0: Sì. Devo fare un disegno o lasciamo a libera ispirazione dei nostri ascoltatori? Lasciamo a libera ispirazione dei nostri ascoltatori. Però ti voglio dire che mercoledì era Brocco Stella.
1: Sì,
0: e
1: c'era.
0: E alle 3 del pomeriggio c'erano 47 gradi.
1: A Brocco Stella. Per Bacco.
0: Brocco Stella, penso, fa meno abitanti di Campo di Mele.
1: No, Campo di Mele ne fa di meno.
0: Ne fa di meno.
2: 604. Ho letto sulle ultime.
1: Io ero rimasto a 560.
0: Attenzione, amici. Attenzione.
1: Mister Endorsement. Mister Endorsement qui con noi oggi.
0: Paolo Cocomello, buongiorno.
1: Buongiorno, Paolo. Buongiorno.
0: Allora, noi intanto abbiamo degli ospiti, giusto, Gerardo?
3: Sì, scusateli.
1: Allora, innanzitutto volevo ricordare che è uscito il programma.
0: Sì?
1: È uscito il programma.
0: Dove è andato? Che vuol dire?
1: È uscito il programma estivo del Comune di Formia.
2: Bellezza
0: per
2: senza
0: 2027.
2: Tempo.
1: No, quello sì, diciamo c'è un
0: no, era per capire. Ah, un programma non è certificato, quindi.
1: Comunque avremo in diretta telefonica il vice sindaco, assessore al turismo Giovanni Valerio, che ci illustrerà il programma. Poi qui con noi abbiamo Isabella. Che abbiamo
2: con noi Emanuela Mele, che è un'attrice, e oggi la intervisteremo. Una donna molto bella e molto capace.
0: E non ha neanche capito ancora in che guaio si è messa.
2: In che guaio si è messa, perché non sa cosa l'aspetta.
1: Esatto. E poi abbiamo Mister Endorsement, il grandissimo dottor Paolo Cocomello.
4: Ma già cattato, non puttico.
0: Scusate, era per salutare Paolo.
1: Esatto. E poi stiamo aspettando per la rubrica Medicina 69.
2: Aspettiamo Dario Colella, l'urologo, e Maria Rega, oncologa, Casa del Sole.
4: Se la lo prendi o no,
1: perfetto,
4: un idolo vecchio bello Rocco Go, se no a chi ce lo do.
0: Va bene, allora, al di là delle stupidaggini che noi possiamo mandare in diretta, però vi voglio ricordare che noi siamo in diretta, tanto
1: esatto,
0: che voi chiacchierate tra di voi,
1: sì,
0: no?
1: Esatto.
0: Vi fate i fatti
1: ci
0: vostri.
1: Sentono, Paolo, ci sentono.
0: Non ce la posso fare, è una battaglia persa completamente. Se voi vi spengo il microfono, fate quello che volete.
1: No,
0: perfetto.
1: Dai,
0: ok. Allora, possiamo per favore procedere? Volete fare le femmine serie? Un minuto.
2: Oh,
1: Eleonora,
2: comincia.
1: Allora.
3: Emanuela,
2: buongiorno.
0: Solo figure, solo figure, mi raccomando.
1: È inutile che dite così.
0: Collezioniamole.
1: Eleonora è il nome d'arte di Emanuela.
0: Veramente?
1: Eleonora.
3: Sì. Vado fra Eleonor e Jessie Agagei.
0: Ah, beh, scusa.
1: Io l'ho conosciuta come Eleonor.
0: Io leggo questo qui. Esatto. Leggi questo qui. Non lo posso mandare, mi sa. Non è il caso.
1: C'è un WhatsApp.
0: No.
1: Vai.
2: Allora, cominciamo.
5: Siamo noi, e che bella gioia, che bel divertimento per la radio.
0: Vai.
2: Allora,
1: Isabella,
2: chiediamo
1: vai
2: ad Emanuela. Allora, il tuo percorso come attrice è stato facile o difficile?
3: Allora, chiaramente per quello che è il mondo moderno è molto difficile. E quando ero ragazzina, ovviamente, come tutti i ragazzini che si iniziano all'Accademia Teatrale, facevo le recite scolastiche, la sei l'ultima, insomma, erano un po' quelle che erano le teatralità, diciamo, infantili. Poi, crescendo, mi sono evoluta, ho fatto un po' di stand-up comedy, un po' di doppiaggio, un po' di altre cose. Chiaramente tutto questo affiancato dallo studio della dizione e del teatro che ho svolto su Latina, Roma e Napoli.
1: Quindi Hai fatto, diciamo, a livello scolastico anche delle recite?
3: Chiaramente.
1: con Don Mariano anche.
0: Scusa,
1: per caso.
0: No, Don Mariano, sì, no. Ma basta, Don Mariano è andato via.
1: È andato
0: basta.
1: Via Don Mariano.
2: Lasciate perdere il nostro Don Mariano.
1: No, basta. So che aveva messo su una scuola di teatro anche, quindi volevo sapere se per caso eri passata anche di lì.
3: Ragazzi, io venivo da un'altra parrocchia, da me c'era Don Carlo. Quindi Don Carlo, Don Elio.
0: Don Elio Perseghino, ma che dovete capire voi? Che dovete capire voi?
2: Un altro
0: Don Elio Perseghino era il responsabile dell'economato di tutta la cura del coso di Gaeta,
1: e
0: no?
1: Investiva
0: investiva profondamente in teatro. Assolutamente sì.
3: Profondamente ce lo ricordiamo con tanto cuore.
1: Che ha fatto parte della
0: che ha fatto liceo scientifico, insomma, se lo ricorda.
1: Vabbè, allora inizia, continuiamo.
2: Allora quando è avvenuta la tua svolta?
1: No,
2: allora,
1: abbiamo iniziato, parliamo prima degli albori della, cioè è stato
0: partiamo dall'inizio, diciamo.
1: Sì, perché io so che tu per iniziare
0: partiamo dagli albori, sei nata si scherza
3: No, figurati, allora sono nata nel 92,
0: non si chiede l'età.
3: Perché Jerry conosce il mio trascorso da doppiatrice.
0: Esatto. Il problema è che lei è entrata al liceo quando io sono uscito, quindi non ci siamo incrociati.
1: Credo. Allora, quello che dicevo io, infatti, io la conosco come Hélène Noir, perché c'è un perché. Allora, ce lo
3: esatto,
1: dice, lo spieghi,
3: esattamente, perché per mantenermi all'epoca all'Accademia di Roma, ahimè, dovevo doppiare le signorine russe che facevano...
1: Nei film porno.
0: Che male c'è? Non ho capito.
1: No, perché
0: è un mestiere come
1: le cassette che mi hai passato alla fine. Cioè,
0: c'era lei.
1: Doppiaggio, hai capito?
0: A saperlo prima, mi sarei fatto bocciare al liceo.
1: Esatto.
0: Per fargli la matricoletta, che non l'ho fatto in tempo. Sono arrivato. Mannaggia.
1: Beh, com'è questo mondo del doppiaggio?
3: Ma guarda, divertentissimo, anche perché soprattutto in questo che è il frangente pornografico, devi fare molta attenzione alle scene.
0: I tempi, le scene sono
3: importanti, c'è tutto un percorso da fare.
0: Doppiavi da sola o insieme a te c'era anche la parte maschile? Nello stesso studio parliamo.
3: Tendenzialmente doppiavo da sola.
0: Quindi tu devi anche immaginare quello che la parte maschile potenzialmente voleva
3: fare. Anche perché poi diventava difficile nello stesso studio. Diventava complicato. Diventava veramente molto difficile.
0: Si poteva replicare, diciamo. Scusa,
1: il tuo cavallo di battaglia?
3: Era un... C'è del tecnico.
0: Comunque siamo in fascia protetta.
2: Io come al solito devo riportarli all'ordine, perché se lasciamo le briglie di Jerry va verso lidi
1: che non devono essere
5: su culone.
0: Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto?
0: Basta.
2: L'ha detto la voce della radio.
1: Okay, vai.
2: Io voglio sapere invece la sua svolta.
3: Allora, la mia svolta è avvenuta nel mio secondo lavoro, meglio, che poi è quello lì per cui campo, diciamo, che per l'appunto io sono direttrice di sala.
0: Però immagino che comunque pagavano bene.
3: Assolutamente, ma sono direttrice di sala in tutto ciò, quindi sono diventata restaurant manager nel tempo, motivo per cui lavorando in grandi ambienti, in ambienti di un certo livello, ho avuto modo di conoscere Luca Ward, Noemi la cantante, Luca Ward, grandissimo doppiatore, grande voce.
2: Ha scatenato l'inferno.
3: Esattamente, questa è stata la prima cosa che gli ho chiesto quando l'ho incontrato. Per favore, mi ripeti questa frase?
0: Poraccio, mamma, tutti gli faranno
2: questa cosa. Tutti glielo chiedono, infatti l'ha detto anche recentemente in televisione, che ha una voce pazzesca, poi quel film è un mito.
3: Esattamente, chiaramente poi, entrando in confidenza, essendo i miei clienti che venivano spesso a mangiare lì dove lavoravo, sull'isola di Ponza, mi hanno chiesto di iniziare un percorso per l'appunto di speaker, doppiaggio, attrice e quant'altro, al che poi
0: a chi appartieni, poi dopo te lo chiedo durante la canzone, certo.
3: Dopodiché poi chiaramente ho iniziato a lavorare come stand up comedian, ed è lì che ho avuto proprio il boom con la stand up comedian.
1: E dicevo, ma in questa tua, diciamo, carriera, hai incontrato per caso anche Annibale Grasso? Perché lui è stato, cioè a me risulta che anche lui ha fatto del doppiaggio porno.
3: Annibale Grasso? Sì. Ma guarda,
0: lui faceva il porno gay.
1: Il porno gay passivo.
0: Esatto. Mi ricordo questo particolare. Sì.
3: Era uno di quelli che mi tenevano lontano.
0: Che gli piaceva.
1: No.
2: È mattina presto.
3: Lo ricordo perfettamente Annibale Grasso, perché era uno di quelli che mi tenevano proprio lontano quando facevo doppiaggio. Quindi lo mettevano tre stanze dopo.
1: Visto?
3: Lo ricordo molto bene.
1: Anche perché lui che
0: c'è. Io sto guardando la faccia di Paolo Cocomello, no? Che mi guarda, esterefatto, e dice: ma che state a dire stamattina?
1: esatto,
0: in modo tradizionale,
1: ma se non parli al microfono
0: però
1: non si sente,
0: andiamo
1: nessuno,
0: avanti, questo ne parliamo dopo.
1: Ok, vai, continuiamo.
2: Allora,
1: Isabella,
2: continuiamo.
1: Vai.
2: Quindi io la domanda, quarta domanda che ti faccio è: come essere oggi attrici, cioè qual è stato il tuo percorso, secondo te ancora più difficile o
0: chiariamo, non fa l'attrice porno, eh?
3: Cioè, no, assolutamente
0: no, perché poi
2: ci vuoi spiegare il termine che hai usato prima per spiegarlo ai nostri radioascoltatori? La stand up comedy.
3: Allora, la stand up comedy finalmente, essendo di matrice americana, finalmente si sta espandendo in quello che è il panorama europeo ed italiano. In questo momento sta andando molto forte e siamo praticamente tutti giovani, a dire la verità. Siamo per lo più giovani, perché diciamo che i più grandi già sono andati a Zelig, già hanno fatto carriera, eccetera eccetera. Invece noi giovani, con i social, quindi con l'utilizzo di piattaforme come Instagram, TikTok e quant'altro, ci stiamo facendo strada. Fra questi ci sono dei colleghi di stand up comedy meravigliosi, napoletano come Vincenzo Comunale, che a breve sarà ospite a Gaeta, che sono veramente molto molto bravi. E chiaramente il consiglio che do, purtroppo non è il mio caso perché ho poco tempo a disposizione per potermi ci dedicare, è quello di dedicarci del tempo a livello tecnico, quindi imparare quelli che sono i tempi della stand up comedy, creare dei veri e propri canovacci da poter portare avanti, degli spettacoli veri e propri, e poi chiaramente far carriera entrando in quello che è il circuito stand up comedian, che è un circuito dove ci si presenta per l'appunto negli stage, nei locali, e ci si esibisce. Qui su Formia, finalmente, il Morgana una volta al mese, due volte al mese organizza,
2: propone questo tipo di
3: organizza
2: situazione,
3: la stand-up comedy, e quindi chi è volto a voler proseguire su questo percorso può tranquillamente far capo a Morgana, insomma.
0: Andiamo con piacere, questa è una cosa simpatica.
6: Esatto. Ci sono dei festival che per queste attività, per oppure ancora non è stato creato nulla? Perché allora, lo creiamo noi, su.
3: Assolutamente, sarebbe bellissimo. Dei veri e propri festival non esistono.
0: Paolo Cucumello l'ha già progettato, l'ho vista, ha detto io c'ho il progetto.
2: Sta già al computer a creare il progetto.
0: Esatto.
3: Dei veri e propri festival non esistono, no, a riguardo, però ci
0: sarebbe,
3: sono gli open mic che sono praticamente
0: microfono aperto,
3: esatto, dove tu chiaramente ti presenti e quant'altro, presenti il tuo spettacolo. Di solito si svolge tutto su monologhi, la stand up comedian, difficilmente ci sono delle coppie. Per esempio, tra le coppie più fighe, diciamo, del mondo dello spettacolo, ci sono Gianluca e Marta, Ale e Franz, che loro sono molto anche di improvvisazione.
0: Annibale e Jerry, questa nuova coppia
3: li conosciamo da sempre. Esatto. Annibale e Jerry,
0: adesso ci esibiremo al Morgana, in
3: allora appena, vi aspetteremo
0: appena il Cucumello propone il progetto, noi saremo uno dei primi, delle prime coppie che si esibirà lì.
2: Perfetto.
0: Esatto, rimaniamo in tema. No, a parte tutto, abbiamo uno stacco musicale, okay, così respiriamo, okay, un attimo.
1: Respiriamo.
0: Dall'altra parte dell'acquario, se mi fa un cenno il maestro
2: Peppe,
0: possiamo mandare?
1: È troppo basso.

0: Trade in Città, siamo qua tutti insieme appassionatamente con Emanuela Mele, attrice. E allora chiudiamo questo primo blocco tutti insieme. Emanuela, grazie di essere stata con noi. Vuoi concludere con una frase magari del tuo
1: quando farai lo stand up comedy a Morgana?
2: Bella domanda. Io al momento purtroppo lavoro tutte le sere, quindi penso che se ne parlerà verso ottobre-novembre. La possibilità di poter
1: anche per noi che lavoriamo tutte le sere da quest'altra parte della città, insomma, voglio dire, ci vediamo direttamente
2: ad ottobre.
3: Ma tu hai un programma, uno spettacolo, c'hai qualcosa da portare in scena? Perché qui c'è il presidente della Proloco.
0: Scusate, ma non volevate farle fare il provino con Franzini?
3: Ah, ecco.
1: C'è, beh, certo, uscire, al peggio non v'è mai fine.
3: Sta per uscire il nuovo corto del maestro Franzini e quindi io adesso mi adopererò per farti avere un provino
1: un po' più lungo del corto, dai. Un po' più lungo. Se no facciamo brutte figure, esatto. Cioè dopo che avevo doppiato i film porno, insomma, che un corto.
2: Dai, una battuta che ci arriva dopo. No, erano quelli che funzionavano meglio, non ti preoccupare. Ah, sì, anche in quel caso. Sì.
1: Allora
2: sì,
1: c'è speranza.
2: Bene le scene, posso dire
1: c'è speranza,
2: che
1: c'è
2: meglio,
1: speranza.
2: Assolutamente.
1: Allora, presidente, vuole chiedere un attimo intanto al nostro amico se è disponibile?
3: Grazie. Esatto.
1: Senza andare a Bergamo, però stia qui.
3: Vabbè, allora salutiamo
2: lo spettacolo in programma. In verità, una cosa carina sarebbe una rubrica sui clienti.
3: I clienti.
2: Sui clienti.
1: Insieme. La facciamo insieme.
3: La facciamo.
2: Volentieri.
1: Facciamo
0: sì, un,
1: guarda, io mi trovi da Vistamara.
3: Esatto.
1: Quindi non siamo troppo lontani come dinamica. Detto questo. Detto questo, ma è capace che una domenica di queste o un mercoledì che noi siamo chiusi assommiamo te all'improvviso, no. Facciamo uno stand up comedy là così. Dai, mi porto anche l'amico di Paolo.
2: Sarebbe bellissimo, ragazzi, anche perché ricordiamo sempre che nel mondo della ristorazione esiste TripAdvisor, Booking, Google e quant'altro, ma non c'è la possibilità di recensire i clienti. Iniziamo a recensire i clienti.
1: Vabbè,
2: cioè è molto importante secondo
1: comunque
2: me.
1: Io ho visto di tutto.
3: No, ma per aprire questa rubrica io.
1: Poi tu a Ponza.
3: No, vi ricordo che io 15 anni fa avevo un ristorante a Campodimele e abbiamo servito un pesce spada, una fettina di pesce spada grigliata e lui ha detto buona questa bistecca.
1: A posto.
3: Ottima questa bistecca, quindi cioè ci sono, c'è da raccontare.
1: Comunque questo raccontare. Barolo è eccezionale, tu lo guardi. No, è un Etna bianco.
3: Esatto.
1: A posto. Andiamo avanti, grazie. Grazie mille, veramente.
2: Grazie a voi, ragazzi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Subito?
2: Grazie.
1: Subito.
3: Ci siamo.
1: Però noi abbiamo la pubblicità tra quanto, maestro? Ci dia un cenno di
3: non
1: tempi.
3: C'è al bagno.
1: Non c'è. Vabbè, è andato via. Allora vediamo se ci riusciamo a collegare un attimo. Ci colleghiamo
3: con il vice sindaco.
0: Sei minuti. Pausa ce la facciamo. Pubblicitaria.
1: Giovanni, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Oh,
3: grande Giovanni, vice sindaco, buongiorno.
1: Allora,
3: mi hai conosciuto?
4: Inconfondibile.
3: Bravo.
1: È sceso pure da Campodimele per
3: parlare
1: con te.
3: Per te, ragazzo.
1: C'è di tutto. Dimmi,
3: allora,
1: come stai?
4: Bene, voi?
1: Tutto bene. Allora, abbiamo il programma estivo, giusto Gerardo?
3: Sì, abbiamo finalmente il programma estivo di Formia, quindi vice sindaco, assessore, come che ti chiamo, Giovanni?
4: Giovanni,
3: allora ci vuoi illustrare brevemente, succintamente, quali sono le iniziative che Formia mette in campo per
1: le iniziative principali, quelle più grandi,
3: esatto,
1: diciamo così, quelle più importanti.
3: Il microfono è tutto tuo.
4: Sì, un saluto a tutti. Allora, ieri è iniziato il Festival del Teatro Classico presso l'area archeologica di Caposere e c'è stato il tutto esaurito. Insomma, si prevedono anche, insomma, tutto esaurito anche nelle altre serate. E poi c'è la classica arena, ormai un appuntamento consolidato, Vitruvio a Piazza Aldo Moro, e insomma, con una serie di eventi che ci accompagneranno fino all'inizio di settembre. E per chiudere il programma poi con addirittura il 18-19 settembre con due grandi serate nel borgo di Castellone con all'Anfiteatro Romano il Cancello, con la classica chiusura estiva con il Canta Napoli e il Canta Roma. Insomma, una serie di eventi che ne cito alcuni: il concerto di Roberto Colella, Peppe Lanzetta in Friends, che ci saranno il 18 agosto.
1: Qui abbiamo Dario, non so se va bene lo stesso, però insomma. Abbiamo non abbiamo Dario Colella, abbiamo Dario Colella che ci arriva a trovare in studio. Non è come
4: per Dario Colella,
1: è un no, così per
3: player,
1: dire.
3: Un top player
1: per tanti buoni.
4: È un top player, diciamo che è il nostro angelo custode.
1: No, no, ma Gerardo ci va tutti i giorni. Ci va tutti i giorni. Ma, scusa, Giovanni, non ti volevo interrompere.
3: Io prevengo.
0: Della casa del sole.
1: Sì, sì. Noi, comunque rimaniamo sempre in tema. Scusa, Giovanni, perché magari non hai seguito la parte precedente del programma. Vai, continua.
3: Vai.
4: Sì, ci sono poi c'è il concerto il 12 agosto di Peppe Barra, una serie di comici Nello Iorio, Simone Schettino, e ditelo voi, poi il concerto musicale con Mr. Hyde, il 19 agosto avremo Ambrogio Sparagna, la finale legionale il 21 agosto di Miss Italia, chi vincerà questa finale poi parteciperà al concorso nazionale di Miss Italia, le notti bianche con il Festival degli Artisti, poi avremo il Luminas nel borgo di Castellanorato il 10 agosto, sempre a Castellanorato ci sarà il 25 luglio se non sbaglio il festival del folklore a Trastello, il 25 luglio e il 26 luglio un appuntamento importantissimo alla festa di Sant'Anna. Ci sarà il concerto di Manuela Villa e poi il 26 la processione, la chiesa e poi Napoli tre punti a capo con il tributo a Renzo Arbore.
3: Perfetto, vedo che il programma è proprio serrato, cioè ogni giorno un evento.
4: Ogni giorno un evento, infatti vi invito a consultarlo sulle pagine social del Comune di Formia, tutte le pagine social, Facebook, Instagram e le altre pagine social. E insomma c'è anche il Festival del Folklore che è un appuntamento molto molto importante,
3: organizzato dal presidentissimo qui, cioè abbiamo il presidentissimo
0: dalla Proloco e il 2 dal Comune.
4: Il 31 vabbè, è un unico evento perché si sono insomma fuse e quindi il 31 luglio c'è l'inizio di questo Festival del Folklore e poi l'1 e il 2 agosto altre due grandi serate con un gruppo che viene i Briganti Terra d'Otranto dal Salento. Poi ci sarà Che Banda, un grande concerto che ormai da anni si ripete sia sulle spiagge che nell'arena Vitruvio, sempre nel centro cittadino. Poi c'è un grande evento il 22 agosto sempre all'arena Vitruvio che è un Death Napoli. È un gruppo musicale che ha suonato poche settimane fa per Papa Leone. Quindi
3: Perfetto, Giovanni. Allora andiamo in chiusura perché abbiamo un minuto e poi dobbiamo mandare la pubblicità. Quindi dai,
1: diciamo che oggi allora, ci ha tolto il mestiere nostro.
3: Esatto.
4: L'ultimo minuto voglio.
1: Vai, Giovanni.
4: Ecco, voglio la cosa che è più importante, più diciamo immediata, è questa sera ci sarà la festa della bandiera blu presso Piazzale Guerriero. Quindi a Gianola e stanno allestendo l'area, un'area riqualificata, verrà il presidente della FEE, quindi abbiamo l'onore di ospitarlo qui in città e quindi ci sarà questa festa, però non voglio diciamo così non menzionare anche la festa che ci sarà nel Borgo di Trivio questa sera, Borgo in festa con gastronomia, folklore in Piazza Sant'Andrea. Quindi insomma la serata è ricca e lunga, si parte da Gianola per finire a Trivio.
0: Perché a Gianola parte dalle 18:30 sì. con i gonfiabili per i bambini e poi ci sono tutte le altre varie situazioni.
1: Allora Giovanni,
0: diremo quando parleremo degli eventi.
1: Noi ti ringraziamo Giovanni della disponibilità ovviamente.
3: Io ti faccio i complimenti per questo programma diciamo corposo, puntuale e ti invito il prossimo anno a farlo uscire un po' prima. Va bene?
4: Sì, perché
1: Gerardo ha detto che era il programma del 2027.
3: No.
1: Si scherza.
3: Magari no. Il programma di Natale. Dai,
4: no,
3: ci
4: riusciamo
3: il prossimo anno a farlo uscire un po' prima il programma.
4: Questo
3: ti devo dire è uno degli appunti più ricorrenti che diciamo.
4: Allora, il programma è uscito tardi, ma nonostante ciò, nelle tre serate iniziali c'è stato il sold out. Quindi
3: ottimo.
4: Quindi, insomma, se fosse uscito prima, forse avremmo avuto la necessità di qualche piazza un po' più grande.
3: Giovanni, allora, grazie mille,
1: come sempre, grazie.
3: Un abbraccio e grazie speriamo di averti qui in radio il prima possibile.
4: Un abbraccio a tutti.
5: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: torniamo in diretta, Gerry.
1: Eccoci,
0: allora, vediamo se riusciamo a avere un altro collegamento.
1: Chi ci ha chiamato? Chi ci ha chiamato?
0: Un attimo solo, un attimo solo. Non spoilerare.
1: Non spoileriamo, dai. C'è
0: allora, prova, aiutami.
1: Sotto, cioè, c'è una chiamata sotto, si dice.
0: Niente, non ce la fa.
1: Non ce la fai a prendere la linea?
0: No, sei tu che non ce la fai.
2: Stiamo cercando di contattare.
0: Starmi dietro.
1: Vabbè, adesso mi aiuterà il mio amico Dario.
2: Sì.
1: A farcela.
3: Ad alzare le sedie.
1: Si alzano le sedie.
0: Basta.
2: Allora, noi siamo qui. È arrivato
0: silenzio,
2: adesso il
0: silenzio.
2: Dottor Colella, Dario Colella, urologo, Casa del Sole. Mentre Erasmo tenta di contattare la persona che sta cercando.
1: Ok, noi, vai Isabella.
2: Allora,
1: vai.
2: Noi procediamo. Allora, dottor Colella, questo è un periodo in cui fa un caldo straordinario e quindi parliamo di idratazione. Quanto è importante idratarci e quanto è importante per l'apparato urinario idratarsi?
4: Sì, sicuramente è importantissimo, soprattutto per persone di una certa età.
2: Esattamente, infatti era questa la seconda domanda che volevo fare.
4: A rischio di disidratazione, le persone anziane soprattutto, che magari non avendo un adeguato apporto idrico vanno incontro a problematiche legate.
2: Perché con l'età le persone tendono a bere di meno? Per la vita sedentaria?
4: Sì, per la vita sedentaria, perché non c'è questa cultura di idratarsi oltre alla al normale fabbisogno, diciamo, per soddisfare la sete. Questo è il discorso. Quindi
0: bisogna bere di più.
2: Io so che quando noi sentiamo lo stimolo della sete, così ho studiato, il 30% praticamente noi siamo già disidratati al 30-40%.
4: Sì, bisogna integrare anche più delle necessità, diciamo così.
2: Quanta è la quantità di acqua che uno dovrebbe bere durante l'estate?
4: Diciamo, con questo caldo in luoghi non particolarmente caldi, cioè ben climatizzati.

0: sono malattie dove è stata riscontrata una genetica. Poi i fattori ambientali sono sicuramente importanti e vanno dall'alimentazione al posto dove si vive, a quello che respiriamo, a quello che giustamente mangiamo,
1: Alle amicizie.
0: alle amicizie.
2: Appunto questo,
0: Avere
2: Dario.
0: delle amicizie pericolose.
2: Esatto. Dottor Colella, la visita al dottor Picchia, com'è andata?
3: È andata bene.
2: Ma che, lei che cosa parla? Faccia dire al dottore.
3: C'è il referto.
0: Purtroppo c'è il segreto. C'è il segreto.
4: Esatto.
1: Bravo. Io non ce l'ho il segreto.
4: Il dottor Colella è un dottore serio, non direbbe mai.
0: Posso dire che si fa visitare spesso.
2: Ed è giusto, ed è importante. Ma al di là delle battute, questa è una roba importantissima. Entrambe.
4: Anche perché girando con certe magliette, le visite devono essere fatte in modo molto intenso.
2: Sì. Possiamo mandarti anche colui che sta dall'altra parte dell'acquario?
0: Come no?
2: Finisci tutto, apposta.
3: Vabbè, ma adesso vogliamo
2: fare i seri? Un minuto?
3: No? Facciamo i seri. Ecco. Allora, parliamo dell'argomento per il quale
2: è stato invitato qui.
3: Diciamo, l'argomento principale, ossia la disfunzione erettile.
2: Ecco.
3: Questo è un problema serio, o no?
4: Che Pecchia sente in modo molto...
3: Anche Cocomello,
1: Io sono stato paziente.
2: Sì, però...
3: Devi parlare al microfono.
2: Paolo.
1: Grandi risultati.
2: Sì, ma mettete... Cioè, fate 2-2, se no è
3: allora,
2: difficile.
3: Allora, è un problema? Lo hai riscontrato sul campo?
5: Lo fanno pesce, ma a meno che non me lo fai tu. Ma già...
2: Va bene, è un problema?
3: È un problema?
0: È un problema sommerso, molto molto sommerso. Diciamo che... Quello che emerge per la disfunzione erettile è circa il 4% rispetto a quello che invece...
2: Il 4% delle vere disfunzioni? C'è questa vergogna?
0: Sì, sì.
4: Perché gli uomini hanno molta resistenza a farsi curare.
0: Sì, no, gli uomini diciamo che è una cosa proprio culturale. Le donne già quando iniziano ad avere i primi rapporti, in giovane età iniziano ad andare al ginecologo e lo fanno per tutta la vita, poi i controlli per il seno. Gli uomini spesso vanno dall'urologo quando già... Il problema è conclamato e a volte
2: non c'è più niente da fare.
0: No,
2: certo.
0: Non c'è più niente da fare, ma è più difficile prevenire, certo. È meglio che curare.
2: Ma un'altra domanda invece: l'autopalpazione che avviene, diciamo, nelle donne con una certa frequenza, c'è tutta una cultura, no, sull'autopalparsi il seno.
3: Anche negli uomini.
2: Esatto, stavo arrivando. Perché un amico carissimo che sta a Roma, casualmente con l'autopalpazione, ha poi riscontrato avere un tumore a un testicolo. Quindi sì. Anche questo è molto importante. Voi pensate sempre che dico stupidaggini, stavo dicendo una cosa seria.
3: No.
0: Gerardo, ad esempio, è uno che si autopalpa.
3: Esatto,
2: spesso.
3: Il mio medico lo sa.
1: Ma già cattato. Scusate, ma è arrivato un paziente illustre.
2: È arrivato un paziente illustre.
1: Lo presenti tu, però.
2: Anche lui, ovviamente, va dal dottor Colella spesso e volentieri. Buongiorno,
3: ma
2: sindaco.
3: Ci teniamo alla cura
2: dei nostri.
6: Buongiorno.
2: Buongiorno, sindaco. Tutti. L'ultima visita com'è andata?
6: L'ultima visita
2: dal dottor Colella.
0: Benissimo.
6: Bene.
0: Piena salute.
6: Mi ha detto che sono in piena salute, devo Perfetto. Continuare così.
2: Ecco.
1: A toccarti.
2: Anche l'auto, no, perché eravamo sull'autopalpazione. Allora, per questo voglio chiarirti questo aspetto.
3: Chiudiamo il discorso soluzioni al problema.
2: Allora. E taglialo.
0: Allora, la disfunzione erettile, ripeto, diciamo che c'è una percentuale alta di uomini, che almeno il 20%, quindi in questa stanza ce ne sono almeno due che sono.
3: Che hanno una disfunzione. Uno è Mr. Entorsman, sicuramente, giusto?
2: Mr. Entorsman ha problemi?
3: Me l'ha detto prima.
0: Detto questo, oltre alla terapia farmacologica, ci sono anche le terapie chirurgiche, come quella protesica, che insomma.
2: Quella alla Berlusconi maniera, diciamo.
0: Diciamo che è una leggenda ben consolidata.
2: È nota,
0: diciamo.
2: Sì.
0: Che è una cura, più che una terapia, è una cura quella là.
2: È una cura psicologica?
3: Una cura meccanica.
0: Sì,
3: meccanica.
0: No, è una cura chirurgica, cioè, perché è un impianto di protesi.
2: A tutti gli effetti.
3: Sì. Ha impiantato qui sul territorio protesi
2: simili?
0: Noi l'abbiamo fatto, come abbiamo avuto proprio un nostro collega, che forse è il più bravo impiantatore di protesi che ci sta in Italia.
1: L'alzatore di sedie, che adesso
0: si è trasferito in altre all'università, perché è veramente una realtà importante che sta prendendo molto piede.
2: Ma quindi,
0: impianto protesico.
2: Gerardo, hai speranza?
3: No, ci vuoi spiegare il funzionamento? Perché è importante capire.
0: Allora, le protesi sostanzialmente si dividono in due.
6: Però lo vedo abbastanza interessante.
2: È vero, è molto interessato.
3: Io, sì.
0: ci sono le, pro-

0: Le protesi semirigide che sono una sorta di, come posso dire, sono una...
1: E anche la gestualità è importante, certo.
0: Una bacchetta. Diciamo, un bastoncino che si abbassa.
2: Scocciato.
1: Gerà, e fai parlare. Annaggia.
0: Abbassa e si alza a...
1: A comando, diciamo.
0: No, meccanicamente.
1: Ah, proprio, ok.
0: Invece ci sono le protesi idrauliche tricomponenti che hanno proprio una sorta di... meccanismo di pompetta per riempire i serbatoi e un pulsantino per
1: svuotare
0: una volta che non serve più.
1: Questa cosa è fantastica, Gerardo, hai visto?
2: Le cavità vengono riempite con aria o liquidi?
0: Con liquidi.
2: No, perché l'aria è pericolosa.
0: No, certo. Non è pericolosa, ma i liquidi hanno una densità maggiore.
1: E soprattutto riescono a comprimersi di meno. Vedi che sei un pollo e non capisci.
2: No, allora, perché l'aria dà problemi quando la sgonfi.
1: Il dottor
2: Hai visto sgonfiare un palloncino?
1: Il dottor Colella ci ordinerà, ovviamente. A parte le battute, ovviamente lo trovate alla Casa del Sole. Sì. Qualora ne abbiate ovviamente necessità, la prevenzione è fondamentale. Perché aiuta assolutamente. Io insomma adesso ho 40 anni, non ne ho mai sentito la necessità, però ho fatto una riflessione opportuna.
2: Usando.
1: Che
2: le do.
1: No, e vabbè, fortunatamente insomma adesso però un controllino insomma sarebbe opportuno. Andiamo a farci un controllo. Grazie intanto Dario, stai con noi ovviamente,
0: sì,
1: non andare
0: rimango
1: via.
0: Qua con voi, sì.
1: Rimani qua con noi che tanto da ridere ce n'è ancora e abbiamo quindi il sindaco che ci è venuto a trovare dopo che abbiamo presentato il programma estivo.
2: Vogliamo
1: andare
2: in pausa prima?
1: Ci prendiamo una boccata d'aria al
3: Cesare
1: volo,
3: Cremonini poetica.
4: Va bene, va bene.

0: Rieccoci in diretta, allora amici, ringraziamo ovviamente il dottor Colina che insomma è stato al gioco con noi, ma ha detto anche delle grandi verità. Ha detto delle grandi verità.
1: Ha detto solo delle verità.
0: No, no, ha detto delle grandi verità.
1: Grandissimo.
0: Poi dipende dalla pompetta che usi, ma in generale.
1: No, però poi sarebbe stato, diciamo, interessante anche approfondire. Diciamo,
0: prendiamo gli appuntamenti del sabato prossimo.
2: Un'altra puntata, esatto, all'approfondimento.
0: Perché mi sa che ci vuole più tempo, secondo me.
1: Capire
0: ci vuole più
1: come tempo. Una donna di fronte a una protesi peniena, come si.
2: Esattamente.
0: Ma scusa, Dario, che cosa può sapere? No, senza nulla togliere, adesso gli do anche del tu. Cosa può saperne?
1: No,
0: lui
1: magari,
0: che è donna, lui.
1: Cioè, magari quelli... un suo paziente ha detto, guarda, è successo.
0: Ah vabbè, allora poi ce lo racconterai con calma. Allora,
1: okay. Allora,
0: sabato prossimo?
1: Ok.
2: Sabato prossimo.
0: Allora,
2: è venuto a trovarci il primo
0: sindaco,
2: cittadino
0: ovviamente,
2: di Formia, che è il sindaco Gianluca Taddeo. E invitiamo qui da
0: che
2: noi.
0: Sta disquisendo,
2: sta disquisendo
0: con Paolo Cocomello. Adesso il sindaco prenderà posto con cuffie e microfono appunto parlerà intanto sicuramente dell'evento di oggi pomeriggio, che è importantissimo, della consegna delle bandiere blu agli stabilimenti balneari, in particolare alla città di Formia, questo bel evento che inizia alle 18:30 oggi a Santoianni, giusto? Anche per festeggiare questo nuovo parcheggio.
3: Alle 19 iniziamo.
0: Chiedo scusa, non era. Sì, no, io ho letto qui 18:30.
3: Sì, 18:30, però 19:30, in modo che.
0: Diamo il tempo.
3: Diamo il tempo all'atmosfera di equilibrare un po' la temperatura.
0: Magari si sta più fresco.
3: Sì. E niente, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. È un evento che ha voluto organizzare a Formia il presidente della FEE, il dottor Claudio Mazza,
0: che è l'ente che,
3: gestisce tutte le
0: la dinamica della bandiera blu,
3: le procedure amministrative per il rilascio della bandiera blu. Quindi
0: è una bella cosa questa, è un bel riconoscimento.
3: È un bel riconoscimento perché loro seguono attentamente le attività che vengono svolte dai comuni, non solo nella provincia di Latina, ma a livello
0: nazionale
3: e europeo. E quindi ha ritenuto opportuno fare un incontro qui a Formia e abbiamo organizzato, secondo la sua disponibilità, questo appuntamento oggi. Questa sera, quindi è una bella occasione per stare insieme, per festeggiare questo riconoscimento che comunque è frutto di un lavoro che si è svolto sul territorio.
0: Beh, negli ultimi 4 anni in maniera importante.
3: E quindi è bello condividerlo con tutti i cittadini che ritengono opportuno esserci e valorizzare ancora di più le cose che si fanno. Perché ci sono tante cose belle della nostra città, io non nascondo che ci sono alcune criticità che vanno risolte, che non sono nate oggi oppure ieri, ma ce le portiamo dietro da tempo, quindi c'è una grande attenzione, però raccontare le cose belle aiutano a risolvere quelle che poi sono le criticità che tutti noi conosciamo e che ci si sta lavorando per risolverle.
0: No, ma anche a livello di animo, no? Se ci raccontiamo le cose belle, sicuramente miglioriamo quello che è l'atteggiamento complessivo di tutti.
3: Dovrebbe essere quello il motivo per tutti noi.
0: Di raccontare. Io faccio il commerciale, quindi sono sempre ottimista.
3: Chiunque tiene alla propria città, penso che sia obbligato a raccontare le cose belle, perché le criticità stanno dappertutto. Però bisogna lavorare per risolverle.
0: Assolutamente.
4: Sindaco, allora possiamo provare a risolverla una criticità? Noi abbiamo una cosa che possiamo definire straordinaria sul nostro territorio, che è il cisternone romano. In questo momento, diciamo, abbiamo raccolto qualche lamentela perché la sera il cisternone non è fruibile. Le temperature sono particolarmente, insomma, complicate, insomma, e creano grande difficoltà nella fruizione di questi luoghi della cultura. Attualmente il cisternone è aperto dalle 10:30 a mezzogiorno e mezza e dalle 6:30 alle 8:30 di sera. Abbiamo tanti turisti che invece vorrebbero poter fruire di questa, diciamo, di questo luogo straordinario la sera, andando poi a mangiare nei ristoranti che si trovano nel borgo di Castellone, e quindi possiamo strapparle una promessa.
3: Ho raccolto anch'io questa volontà che molte persone richiedono, proprio di fruire di questo spazio, che credo sia una delle cose più belle che abbiamo nella nostra città. E stiamo già in contatto con la società che svolge questo servizio per raccordarci per un'apertura fino a mezzanotte del sito. Quindi credo che già dai primi di agosto, dal mese di agosto, ci sarà questa possibilità.
4: Quindi diciamo venerdì sabato e domenica?
3: Partiamo da venerdì, sabato e domenica, però possiamo pensare anche a qualche giorno in più.
4: Perfetto.
0: Hai avuto il tuo endorsement stamattina?
4: Sì, grazie. Sei contento? Grazie.
3: Credo che sia una cosa molto importante lasciarlo aperto, perché comunque chi frequenta il borgo di Castellone oppure la città di Formia, e ci sono tante persone che richiedono di poterlo visitare diversamente da qualche tempo fa, quindi è opportuno che ci si organizzi e si dà questo servizio ai turisti.
0: No, ma anche perché le temperature di giorno sono abbastanza proibitive.
4: Assolutamente.
3: Diciamo che stanno cambiando le abitudini. Esatto. Stamattina erano 6:30 che stavo giù a Gianola. Le persone vanno a mare presto, perché poi alle 11 vanno via, perché
0: fa troppo caldo.
3: Le temperature non permettono più.
4: Assolutamente. E un'altra piccola promessa: dobbiamo incominciare anche a promuoverlo nel modo opportuno.
3: Sì,
0: ma non solo quello, direi un po' tutto.
4: Diciamo di tutto.
3: Ce lo siamo detti anche tante volte, quando abbiamo stilato il protocollo tra tutti i comuni che poi sono protagonisti di questa nuova attività comprensoriale tra Gaeta, Formia e Minturno, di creare un indotto di promozione di questi quattro siti archeologici, che comunque...
4: Ricordiamo che l'accordo è sottoscritto tra i tre comuni, la Camera di Commercio e il Parco della Riviera d'Ulisse, e non è un accordo chiuso, ma è un accordo, diciamo così, aperto.
3: È un invito
4: a tutte le altre
3: per creare un circuito che poi va promosso non a livello territoriale, ma deve vedere una soluzione di ampio raggio, perché comunque se si crea un'attività che coinvolge tutti, coinvolge tutta la Riviera d'Ulisse, io credo che non abbiamo nulla da invidiare alle altre riviere. Quindi
4: assolutamente
3: basta solo avere e cambiare anche un po' il paradigma culturale che vive un po' in queste zone, e bisogna anche iniziare a scommettere con coraggio sulle cose che si devono affrontare. Questo è quello che dobbiamo fare tutti insieme.
4: Perfetto, grazie sindaco.
0: Allora, quindi questa sera noi ci rincontreremo a Gianola.
3: Questa sera ci incontriamo a Gianola, ci sarà una serata comunque volta
0: goliardica,
3: alla spensieratezza e al divertimento, e in queste ore si parlerà anche di quello che è stato il percorso della bandiera blu, come si è riusciti a mantenerla, visto che anche altri comuni sono soggetti poi a una sospensione di questo riconoscimento, quindi non è proprio una cosa facile da ottenere né da mantenere. E poi ci sarà tutta una serata con chi
0: musica.
3: Vuole, musica di giochi, allora, giochi per bambini.
0: Mi permetto, sì. C'è la cerimonia di inaugurazione quindi alle 19 della piazza.
3: Apriremo questo nuovo spazio riqualificato, quindi credo che sia una bella serata che possiamo...
0: Sicuramente. E ovviamente ci sarà l'inno della città riforma a cura di Gianni Donati.
3: Sì, ci sarà questo inno che sarà...
0: Un grande amico di Radio Formia.
3: Cantato da Gianni Donati, perché non so se ricordate, in occasione della conferenza stampa
0: del Giro d'Italia,
3: lui aveva scritto delle parole molto belle.
0: Una poesia.
3: Rivolta alla città di Formia, quindi io
0: l'ha messa in musica.
3: Gli ho chiesto, esatto, di creare un inno, e lui ha lavorato e giustamente.
0: Quindi ci farà questa sorpresa.
3: Questa sera farà questa sorpresa. Sì.
0: Benissimo. Oh, perfetto. Poi alle 19:30 c'è la consegna della bandiera blu con il presidente della FE Italia, sì, dottor Claudio Mazza.
3: Diciamo che le bandiere blu le abbiamo già consegnate, perché il termine ultimo è il 1° di luglio. Però ci saranno tutti i concessionari, ci sarà
0: una consegna simbolica,
3: un saluto con i balneari.
5: dopo alle 20 seguire,
3: ci sarà questo DJ set. Sono i protagonisti principali, esatto, di questa, di questo riconoscimento, quindi chi meglio di loro possono stare in piazza con noi a festeggiare?
5: Assolutamente.
1: Devono stare in piazza a festeggiare con noi, anche perché fanno pubblicità alla, alla città di Formia e fanno pubblicità anche, sì, a loro.
0: Alle ore 20 invece poi avremo un DJ set con musica live con Andrea Taddeo e il nostro Nibble Grasso.
1: Sì. Ci sarà anche lui.
3: Sì, ci sarà e dopo... questa serata anche per i ragazzi, per iniziare a farli vivere i luoghi nuovi della città.
1: Esatto.
3: Senza farli andare nelle altre città, non perché non ci devono andare.
1: No.
3: Per far star tranquilli i genitori, esatto, che comunque rimangono qui, esatto, in zona, hanno la possibilità di divertirsi e quindi non devono fare chilometri con il motorino, con le macchinette, e quindi essere esposti anche a dei rischi.
1: Limitiamo i pericoli sostanzialmente. E poi ci sarà anche un'area food
0: and drink, ovviamente tutto questo per far vivere questa nuova piazza, esatto, che sarà operativa già dal giorno successivo.
3: E poi, no? Ci sarà anche una zona dedicata ai più piccoletti.
1: Sì, cioè sono i gonfiabili.
0: Pure i gonfiabili.
3: Che non deve mai mancare.
0: Quello inizia alle 18:30, quindi con i gonfiabili, sì, già dalle 18:30, sì, sono operativi con le attrazioni, sì, per i bambini.
3: Diciamo che questo 18:30 è un po' indicativo.
1: Esatto, diciamo 19.
3: Aspettiamo che cala
1: al calare del sole.
3: Vediamo il tramonto e poi.
1: Esatto.
3: E poi andiamo ad iniziare questo piccolo incontro istituzionale. Oppure, poi
1: alle 18:30 potremmo farci un bagno sul litorale di Levante,
3: volendo,
1: e poi
3: possiamo fare anche quello.
1: Raggiungiamo la piazza.
0: Diciamo che noi sfadiamo il mito di non fare il bagno il primo dell'anno, lo facciamo tutto l'anno.
4: Possiamo pure chiudere perché, sì, diventa un po' pesante adesso.
0: Sì? Dopo che hai parlato tu, è finito tutto, è vero. Cioè,
1: allora, mo adesso, dopo questo intervento, hai perso tutto l'endorsement che avevi ottenuto finora. Va bene? Okay.
0: Dobbiamo ovviamente chiudere perché il tempo è tiranno, siamo arrivati a mezzogiorno, abbiamo il notiziario. Sì, io ringrazio. Sì, però veloce, non devi creare suspense, devi fare una domanda, falla.
4: Allora dobbiamo fare una domanda a Corella. Veloce. Lui normalmente quando è in difficoltà chiama l'aiuto da casa.
0: Forza.
1: E quindi?
4: Quindi lui quando senza l'operatoria, se ha difficoltà, fa la videochiamata alla dottoressa Rega.
0: Che oggi doveva essere con noi, ma non è venuta.
6: È al lavoro.
0: Però diciamo sarà ospite nostra.
6: Certo.
0: Sabato prossimo.
6: Per parlare della prevenzione del cancro del colon.
0: Esatto. Oh, perfetto.
1: Esatto. Ok, quindi è diciamo un invito e ci vediamo anche con te. Dai,
0: io ringrazio ovviamente
1: ringraziamo
0: il dottor Corella, il sindaco Taddeo che è stato con noi, Paolo Cocomello che non aveva niente di meglio da fare.
1: Esatto. Sta sempre qua, sì, sì,
0: con i suoi endorsement. No, ringrazio ovviamente Isabella
3: Guarani. Sta in spiaggia.
0: Tra un po'. Ma va in barca, lui va in barca. Deve andare a fare finta di lavorare a Roma.
3: Va a Roma in barca.
7: Cioè, la finale nazionale.
0: Ah, scusa, Paolo, che è una cosa importantissima.
6: All'Ariana.
0: Lo so.
6: Il suo vero lavoro è l'Ariana.
0: Lui e il beach volley, è, esatto, una cosa sola. Scusate, dobbiamo chiudere.
1: Chiudiamo, dai. Andiamo
0: a ringraziare ovviamente Gerardo Pecchia, Isabella Quaranta, Mario Persico per essere stati con noi. Ci sentiamo sabato prossimo con Cosa succede in città. Non abbiamo tempo per dirci gli eventi. Se il maestro Pippo Calò mi fa un cenno, ci siamo. Grazie mille, a sabato prossimo.
3: Buona giornata a tutti.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Con la truffa del resto, una coppia di romeni ha preso di mira alcuni stabilimenti balneari sul litorale di Serapo a Gaeta, ma è stata più tardi sorpresa dalla polizia mentre cercava di truffare anche il titolare di un lido sul versante formiano di Vindicio. Protagonisti due romeni, un uomo e una donna di 30 anni, domiciliati a Napoli. La donna, dopo aver acquistato merce di modesto valore, consegnava una banconota da 50 euro e mentre l'esercente era intento a preparare il resto, lo distraeva sostenendo di voler pagare con monete o con un taglio diverso. È andata male però durante il tentativo in uno stabilimento balneare di Vindicio, dove la romena è riuscita a riappropriarsi della propria banconota da 50 euro, intascando anche il resto. La coppia però è stata bloccata poco distante dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, che già stavano sulle sue piste e grazie anche alle telecamere di videosorveglianza del locale, identificata e denunciata per concorso in truffa. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. I carabinieri della tenenza di Gaeta hanno arrestato la scorsa notte un 32enne del luogo che è stato sorpreso durante un tentativo di furto all'interno di una palestra al centro della città. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Gaeta in attesa del processo presso il tribunale di Cassino. A 100 anni dall'inaugurazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, la città di Formia si è stretta ieri attorno al proprio simbolo più autentico, rendendo omaggio ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria e riaffermando i valori della memoria, della pace, della libertà e della identità nazionale. Una cerimonia intensa e profondamente emozionante che ha visto riunite ieri istituzioni, autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche d'arma, il mondo del volontariato e tanti cittadini in un ideale abbraccio tra passato, presente e futuro. Ad impreziosire ulteriormente la celebrazione è stata la presenza della fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, che ha conferito alla ricorrenza una solennità ancora più intensa. Le celebrazioni hanno preso il via con la messa celebrata dal parroco Don Carlo Lembo nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, cui è seguito il corteo istituzionale verso Piazza della Vittoria, accompagnato dalle note della fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, diretta dal luogotenente con carica speciale Fabio Tassinari. La cerimonia dell'alza bandiera ha rappresentato uno dei momenti più significativi della mattinata. Subito dopo, due carabinieri in alta uniforme hanno deposto la corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti, rendendo gli onori ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria. Il gesto è stato compiuto davanti al prefetto di Latina Vittorio Ciaramella, al sindaco di Formia Gianluca Taddeo, al comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Latina colonnello Cristian Angelo Lillo e alle altre autorità presenti all'evento, tra cui il consigliere regionale Cosmo Mitrano e i sindaci dei comuni del Sud Pontino con i rispettivi gonfaloni. Momenti di emozione, mentre le note della fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo accompagnavano il momento di raccoglimento. Sono seguiti poi i discorsi istituzionali del prefetto Vittorio Ciaramella e del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Nel pomeriggio, presso il punto IAT al piano terra del comune di Formia, è stata inaugurata una mostra che resterà aperta fino al 31 luglio, riguardante la realizzazione del monumento ai caduti da parte dell'australiana Victoria Olsen, un filmato dell'epoca di grande interesse che ha suscitato profonda emozione. In queste interviste, il prefetto di Latina Vittorio Ciaramella e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo sottolineano il significato e l'importanza dell'evento.
3: Sindaco Gianluca Taddeo, un evento significativo, importante per la città di Formia, per l'intero territorio. 100 anni dalla realizzazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria.
4: Sì, sono i 100 anni del Milite Ignoto, che rappresenta una centralità per la nostra comunità, e abbiamo voluto festeggiarlo per rinnovare quei sentimenti che non devono mai essere motivo di dimenticanza da parte delle autorità, delle istituzioni e dei cittadini. Quindi oggi festeggiamo, ma rinnoviamo quei valori per cui tutte le persone che sono scritte sul nostro monumento hanno perso la vita per noi, per la nostra libertà, per la nostra comunità, quindi per la nostra patria e per la nostra Italia. Quindi è giusto che questi sentimenti vengano rinnovati. Abbiamo una mostra di questo percorso di 100 anni al Ponto Yacht del nostro comune, e poi adesso abbiamo la fanfara alla chiesa di Santa Teresa e dei Carabinieri, che sarà un altro momento di grande valore per questa città.
3: Grazie. Prefetto Ciaramella.
5: Quando si commemorano i caduti è sempre una giornata importante, peraltro qui sono dei corsi 100 anni, come dicevo, sono tante storie che sono succedute, tante generazioni, e comunque è il simbolo di pace e di libertà che noi dobbiamo dare ai nostri giovani.
3: Grazie, quindi è un monumento di grande significato, ovviamente, come diceva lei, un messaggio, non soltanto un ricordo del passato, ma anche un messaggio per il futuro.
5: Un messaggio per il futuro, soprattutto per le giovani generazioni, che deve rappresentare pace e libertà, per far comprendere che tante persone hanno perso la loro vita per noi, e sono questi valori vanno coltivati ogni giorno. È senso di unità, di identità, non solo locale ma proprio nazionale, e quindi dobbiamo essere grati a questi che hanno perso la vita, e dobbiamo continuare a portare avanti i loro valori.
2: È stato presentato ricorso al Presidente della Repubblica contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e l'ANAS SPA, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per il progetto della pedemontana elaborato dalla stessa ANAS. Gli avvocati Rosalba Genovese e Patrizia Menanno, su delega di privati cittadini, di associazioni e delle imprese del settore agricolo, come Comunità del Lazio Meridionale, delle Isole Fontine, Associazione Sociopolitico Culturale, La Piazza, Fonte Verde, hanno chiesto l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del progetto della pedemontana per almeno 3 ragioni. Il tracciato dell'opera, che contempla la realizzazione di 2 gallerie naturali, una delle quali oltre 4 chilometri, gallerie artificiali, ponti, viadotti, rotonde e bretelle di raccordo, impatta su un territorio di notevole rilevanza paesaggistica. Il tracciato inoltre interferirebbe con aree archeologiche e della rete Natura 2000 per la conservazione della biodiversità, presentando inoltre criticità rilevanti per l'ambiente, la sicurezza idrogeologica ed il paesaggio. Tutte criticità, sostengono le due avvocatesse, che rappresentano gli interessi di una serie di cittadini e di associazioni, che erano state già rilevate nel marzo 2022. Al momento, quando manca ancora il progetto esecutivo, si stima un costo di oltre 650 milioni di euro, ma ne risultano finanziati soltanto 79 milioni. I due avvocati sostengono che il ricorso serve anche a verificare altre soluzioni di attraversamento di Formia mediante progetti meno impattivi di celere realizzazione e di costi contenuti. In particolare, 79 milioni di euro sarebbero sufficienti, secondo il loro giudizio, per realizzare nel collo di bottiglia del lungomare di Formia una separazione del traffico di transito da quello locale, e garantirebbe piena sicurezza di attraversamento pedonale del centro urbano.
0: Oggi la festa della Bandiera Blu 2026 a Formia, una serata speciale durante la quale saranno consegnate ufficialmente le bandiere blu agli stabilimenti balneari di Gianola e Vindicio, e sarà inaugurata la nuova piazza di Santo Ianni, un nuovo spazio pubblico restituito alla cittadinanza. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente di FEI Italia, dottor Claudio Mazza, e il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo. Il programma prevede alle 18:30 giochi gonfiabili e attrazioni per bambini, alle 19:00 la cerimonia di inaugurazione della nuova piazza di Santo Ianni, con i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente di FEI Italia Claudio Mazza. Seguirà poi la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera blu 2026 agli stabilimenti balneari Gianola e Vindicio. Nel corso della manifestazione sarà eseguito l'inno della città di Formia, realizzato da Gianni Donati. La serata proseguirà con intrattenimento e musica dal vivo con Andrea Taddeo e DJ Set a cura di Annibale Grasso.
2: Per l'ultimo appuntamento, questa sera alle 21.30, del Gaeta Sunset Festival in Piazza Maestri, Vetrai, con ingresso libero. Sarà di scena il chitarrista e cantautore Marco Viccaro Bucalone, chitarrista, polistrumentista, cantautore, docente di musica e chitarra in Toscana, che vanta un'esperienza di 20 anni, suonando dal vivo nei pub, teatri, piazze e stadi di tutta Italia, oltre che in Inghilterra, Irlanda, Olanda, Francia, Germania, Romania e soprattutto America. Domani sera, alle 20.30, presso la Corte Comunale di Formia, sarà rappresentato lo spettacolo Il vino lo porto io, per la regia di Gabriella Catania. Dopo il riuscito spettacolo di 2 anni fa, Addio agli estrogeni, della stessa autrice, va ora in scena una nuova brillante commedia, scritta e ideata da Gabriella Catania. Lo spettacolo ruota intorno ad alcune icone del nostro tempo, che torneranno a vivere grazie agli interpreti Silvia Catania, Lella Forte, Francesca Lorenti, Ivana Calvanelli, Pasquale Di Gabriele e la piccola Isabella Valente. L'incasso sarà devoluto ad una causa benefica. Il laboratorio teatrale del Centro Anziani San Giulio di Formia organizza questa sera alle 20.30 al Teatro all'Aperto alla Pinetina di San Giulio lo spettacolo Falsari per caso, adattamento di Giuseppe Iannello e Anna Maria Cotarella, interpretato da Anna Maria Cotarella, Giuseppe Iannello, Gloriana Milli Giardilli, Luigi Di Maio, Mario Vaccaro, la partecipazione straordinaria di Lady. La regia è di Giuseppe Iannello. Al Centro Commerciale Itaca di Formia, domani non ci sarà la prevista proiezione del film Coco al Cinema Arena Itaca, film che si proiettano tutte le domeniche di luglio e agosto. In sostituzione del film Coco sarà trasmesso in via straordinaria la finale di Coppa del Mondo Argentina-Spagna. L'appuntamento è alle 21 sul maxischermo di Grandi Film per tutta la famiglia del Centro Itaca di Formia. L'ingresso è libero.
6: Radio Formia informa.
2: Si sta completando l'organico della Don Bosco Gaeta in vista del prossimo campionato di prima categoria. Ai già ufficializzati Di Nardo, Monaco, Castillo, Popa e Ottobre si aggiungono nuove conferme. Continuano a vestire i colori giallo-blu della Don Bosco Gaeta il capitano Erasmo Fortunato, il portiere Gabriel Pandelas e i centrocampisti Gilberto Vecchio, Liam Orlando e Lorenzo D'Urso. La società, sottolinea il direttore sportivo Francesco Leboffe, continua a lavorare per la costruzione di una squadra che affronterà la prossima stagione scegliendo di ripartire da quello che rappresenta il vero patrimonio del club, e cioè lo zoccolo duro del gruppo dello scorso anno. Le conferme di questi ragazzi testimoniano la fiducia che la Don Bosco Gaeta ripone nelle loro qualità tecniche, umane e nella loro crescita, oltre alla volontà di dare continuità ad un progetto fondato sull'identità, sul senso di appartenenza e sul lavoro svolto insieme. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: In our lives, there will always be many first times. All you have to do is to be yourself.
1: Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te, stretti alle nostre passioni da sempre, perché

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is that

Torna dunque la nostra sigla oggi sabato 18 con la chiesa che ricorda Federico, San Federico, oggi San Simone da... allora cominciamo con i sciolilingua, l'ipnica, fate un po' voi, e Sant'Emiliano martire. Allora, chi conosce se stesso conosce molto, questo è quello che ci racconta l'indovino. Siamo all'appuntamento della balera, naturalmente è sabato, buon ascolto come sempre da Radio Formia e come sempre siamo pronti per la musica.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Con la truffa del resto, una coppia di romeni ha preso di mira alcuni stabilimenti balneari sul litorale di Serapo a Gaeta, ma è stata più tardi sorpresa dalla polizia mentre cercava di truffare anche il titolare di un lido sul versante formiano di Vindicio. Protagonisti due romeni, un uomo e una donna di 30 anni, domiciliati a Napoli. La donna, dopo aver acquistato merce di modesto valore, consegnava una banconota da 50 euro e mentre l'esercente era intento a preparare il resto, lo distraeva sostenendo di voler pagare con monete o con un taglio diverso. È andata male però durante il tentativo in uno stabilimento balneare di Vindicio, dove la romena è riuscita a riappropriarsi della propria banconota da 50 euro, intascando anche il resto. La coppia però è stata bloccata poco distante dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, che già stavano sulle sue piste e grazie anche alle telecamere di videosorveglianza del locale, identificata e denunciata per concorso in truffa. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. I carabinieri della tenenza di Gaeta hanno arrestato la scorsa notte un 32enne del luogo che è stato sorpreso durante un tentativo di furto all'interno di una palestra al centro della città. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Gaeta in attesa del processo presso il tribunale di Cassino. A 100 anni dall'inaugurazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, la città di Formia si è stretta ieri attorno al proprio simbolo più autentico, rendendo omaggio ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria e riaffermando i valori della memoria, della pace, della libertà e della identità nazionale. Una cerimonia intensa e profondamente emozionante che ha visto riunite ieri istituzioni, autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche d'arma, il mondo del volontariato e tanti cittadini in un ideale abbraccio tra passato, presente e futuro. Ad impreziosire ulteriormente la celebrazione è stata la presenza della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, che ha conferito alla ricorrenza una solennità ancora più intensa. Le celebrazioni hanno preso il via con la messa celebrata dal parroco Don Carlo Lembo nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, cui è seguito il corteo istituzionale verso Piazza della Vittoria, accompagnato dalle note della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, diretta dal luogotenente con carica speciale Fabio Tassinari. La cerimonia dell'alza bandiera ha rappresentato uno dei momenti più significativi della mattinata. Subito dopo, due carabinieri in alta uniforme hanno deposto la corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti, rendendo gli onori ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria. Il gesto è stato compiuto davanti al prefetto di Latina Vittorio Ciaramella, al sindaco di Formia Gianluca Taddeo, al comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Latina, colonnello Cristian Angelillo, e alle altre autorità presenti all'evento, tra cui il consigliere regionale Cosmo Mitrano e i sindaci dei comuni del Sud Pontino con i rispettivi gonfaloni. Momenti di emozione, mentre le note della fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo accompagnavano il momento di raccoglimento. Sono seguiti poi i discorsi istituzionali del prefetto Vittorio Ciaramella e del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Nel pomeriggio, presso il punto IAT al piano terra del comune di Formia, è stata inaugurata una mostra che resterà aperta fino al 31 luglio, riguardante la realizzazione del monumento ai caduti da parte dell'australiana Victoria Olsen, un filmato dell'epoca di grande interesse che ha suscitato profonda emozione. In queste interviste, il prefetto di Latina Vittorio Ciaramella e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo sottolineano il significato e l'importanza dell'evento.
3: Sindaco Gianluca Taddeo, un evento significativo, importante per la città di Formia, per l'intero territorio. 100 anni dalla realizzazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria.
4: Sì, sono 100 anni del Milite Ignoto, che rappresenta una centralità per la nostra comunità, e abbiamo voluto festeggiarlo per rinnovare quei sentimenti che non devono mai essere motivo di dimenticanza da parte delle autorità, delle istituzioni e dei cittadini. Quindi oggi festeggiamo, ma rinnoviamo quei valori per cui tutte le persone che sono scritte sul nostro monumento hanno perso la vita per noi, per la nostra libertà, per la nostra e per la nostra comunità, quindi per la nostra patria e per la nostra Italia. Quindi è giusto che questi sentimenti vengano rinnovati. Abbiamo una mostra di questo percorso di 100 anni al punto IAT del nostro comune, e poi adesso abbiamo la fanfara alla chiesa di Santa Teresa dei Carabinieri, che sarà un altro momento di grande valore per questa città.
3: Grazie. Prefetto Ciaramella.
5: Quando si commemorano i caduti è sempre una giornata importante, peraltro qui sono dei corsi 100 anni, come dicevo, sono tante storie che sono succedute, tante generazioni, e comunque è il simbolo di pace e di libertà che noi dobbiamo dare ai nostri giovani.
3: Grazie. Quindi è un monumento di grande significato, ovviamente, come diceva lei, un messaggio non soltanto un ricordo del passato, ma anche un messaggio per il futuro.
5: Un messaggio per il futuro, soprattutto per le giovani generazioni, che deve rappresentare pace e libertà, per far comprendere che tante persone hanno perso la loro vita per noi, e sono questi valori vanno coltivati ogni giorno. È senso di unità, di identità, non solo locale ma proprio nazionale, e quindi dobbiamo essere grati a questi che hanno perso la vita e dobbiamo continuare a portare avanti i loro valori.
2: È stato presentato un ricorso al Presidente della Repubblica contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e l'ANAS SPA, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per il progetto della pedemontana elaborato dalla stessa ANAS. Gli avvocati Rosalba Genovese e Patrizia Menanno, su delega di privati cittadini, di associazioni e delle imprese del settore agricolo, come comunità del Lazio Meridionale, delle Isole Pontine, associazione sociopolitico culturale, la Piazza, Fonte Verde, hanno chiesto l'annullamento previa adozione di misure cautelari del progetto della pedemontana per almeno 3 ragioni. Il tracciato dell'opera, che contempla la realizzazione di 2 gallerie naturali, una delle quali oltre 4 chilometri, gallerie artificiali, ponti, viadotti, rotonde e bretelle di raccordo, impatta su un territorio di notevole rilevanza paesaggistica. Il tracciato inoltre interferirebbe con aree archeologiche e della rete Natura 2000 per la conservazione della biodiversità, presentando inoltre criticità rilevanti per l'ambiente, la sicurezza idrogeologica ed il paesaggio. Tutte criticità, sostengono le due avvocatesse, che rappresentano gli interessi di una serie di cittadini e di associazioni che erano state già rilevate nel marzo 2022. Al momento, quando manca ancora il progetto esecutivo, si stima un costo di oltre 650 milioni di euro, ma ne risultano finanziati soltanto 79 milioni. I due avvocati sostengono che il ricorso serve anche a verificare altre soluzioni di attraversamento di Formia mediante progetti meno impattivi di celere realizzazione e di costi contenuti. In particolare, 79 milioni di euro sarebbero sufficienti, secondo il loro giudizio, per realizzare nel collo di bottiglia del lungomare di Formia una separazione del traffico di transito da quello locale, e garantirebbe piena sicurezza di attraversamento pedonale del centro urbano.
6: Oggi la festa della Bandiera Blu 2026 a Formia, una serata speciale durante la quale saranno consegnate ufficialmente le bandiere blu agli stabilimenti balneari di Gianola e Vindicio e sarà inaugurata la nuova piazza di Santo Ianni, un nuovo spazio pubblico restituito alla cittadinanza. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente di FEI Italia, dottor Claudio Mazza, e il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo. Il programma prevede alle 18.30 giochi gonfiabili e attrazioni per bambini, alle 19 la cerimonia di inaugurazione della nuova piazza di Santo Ianni con i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente di FEI Italia Claudio Mazza. Seguirà poi la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera blu 2026 agli stabilimenti balneari Gianola e Vindicio. Nel corso della manifestazione sarà eseguito l'inno della città di Formia realizzato da Gianni Donati. La serata proseguirà con intrattenimento e musica dal vivo con Andrea Taddeo e DJ set a cura di Annibale Grasso.
2: Per l'ultimo appuntamento, questa sera alle 21.30, del Gaeta Sunset Festival in piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero. Sarà di scena il chitarrista e cantautore Marco Viccaro Bucalone, chitarrista, polistrumentista, cantautore, docente di musica e chitarra in Toscana, che vanta un'esperienza di 20 anni, suonando dal vivo nei pub, teatri, piazze e stadi di tutta Italia, oltre che in Inghilterra, Irlanda, Olanda, Francia, Germania, Romania e soprattutto America.
6: Domani sera, alle 20.30, presso la Corte Comunale di Formia, sarà rappresentato lo spettacolo Il vino lo porto io, per la regia di Gabriella Catania. Dopo il riuscito spettacolo di 2 anni fa, Addio agli estrogeni, della stessa autrice, va ora in scena una nuova brillante commedia, scritta e ideata da Gabriella Catania. Lo spettacolo ruota intorno ad alcune icone del nostro tempo, che torneranno a vivere grazie agli interpreti Silvia Catania, Lella Forte, Francesca Lorenti, Ivana Calvanelli, Pasquale Di Gabriele e la piccola Isabella Valente. L'incasso sarà devoluto ad una causa benefica.
7: Il laboratorio teatrale del Centro Anziani San Giulio di Formia organizza questa sera alle 20.30 al Teatro all'Aperto alla Pinetina di San Giulio lo spettacolo Falsari per caso, adattamento di Giuseppe Iannello e Anna Maria Cotarella, interpretato da Anna Maria Cotarella, Giuseppe Iannello, Gloriana Milli Giardilli, Luigi Di Maio, Mario Vaccaro, la partecipazione straordinaria di Lady. La regia è di Giuseppe Iannello. Al centro commerciale Itaca di Formia, domani non ci sarà la prevista proiezione del film Coco al Cinema Arena Itaca, film che si proiettano tutte le domeniche di luglio e agosto. In sostituzione del film Coco sarà trasmesso in via straordinaria la finale di Coppa del Mondo Argentina-Spagna. L'appuntamento è alle 21 sul maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia del Centro Itaca di Formia. L'ingresso è libero.
8: Radio Formia informa.
2: Si sta completando l'organico della Don Bosco Gaeta in vista del prossimo campionato di prima categoria. Ai già ufficializzati Di Nardo, Monaco, Castillo, Popa e Ottobre si aggiungono nuove conferme. Continuano a vestire i colori giallo-blu della Don Bosco Gaeta il capitano Erasmo Fortunato, il portiere Gabriel Pandelas e i centrocampisti Gilberto Vecchio, Liam Orlando e Lorenzo D'Urso. La società, sottolinea il direttore sportivo Francesco Le Boffe, continua a lavorare per la costruzione di una squadra che affronterà la prossima stagione scegliendo di ripartire da quello che rappresenta il vero patrimonio del club, e cioè lo zoccolo duro del gruppo dello scorso anno. Le conferme di questi ragazzi testimoniano la fiducia che la Don Bosco Gaeta ripone nelle loro qualità tecniche, umane e nella loro crescita, oltre alla volontà di dare continuità ad un progetto fondato sull'identità, sul senso di appartenenza e sul lavoro svolto insieme. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia, informa.
9: Oh. Ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

oggi Franco Calone per iniziare il nostro appuntamento del musichiere di oggi con questo suo momento musicale scritto da De Rosa con Tu dice basta. Allora, andiamo a ricordare di questo appuntamento per la festività in onore di Sant'Anna. Martedì 21 di luglio alle 19 nel centro storico di Castellone, Santa Messa in via della Torre in onore della Madonna della Civita. Al termine della messa, l'esposizione al Gonfalone di Sant'Anna, distribuzione dei pani benedetti. Gli appuntamenti per giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 alle ore 19 nella chiesetta di Sant'Anna, Santa Messa contridua preceduta dal Santo Rosario. Naturalmente vi ricordiamo che per quanto riguarda la Santa Messa delle 19 nella chiesa di Sant'Erasmo non ci sarà, visto che avremo quella nella chiesa di Sant'Anna alle 19. Poi sabato 25 di luglio alle 18, giro per le vie del quartiere della banda musicale Città dell'Iri, di Isola Liri naturalmente, con partenza da Piazza Sant'Erasmo alle 21, Piazza Sant'Erasmo a ritmo di musica con il maestro Marco Iannucci e Santino Lauretti alle 22, Manuela Villa in concerto. Questo dunque è l'appuntamento per sabato 25 di luglio, sabato prossimo. Domenica 26, festa di Sant'Anna alle 7.30, alle 9.30, Santa Messa nella chiesetta di Sant'Anna, alle 18.30 processione con l'immagine della Santa per le vie della Rione, con partenza dalla chiesetta, poi il corteo sarà accompagnato dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia. Al termine della processione, Santa Messa in piazza Sant'Anna, celebrata dal parroco Don Alfredo Michalusi, seguirà intrattenimento musicale con il complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, in piazza Sant'Anna. Dalle 21.30 in piazza Sant'Erasmo c'è il tributo a Renzo Arbore, questo è lo spettacolo con la grande orchestra Napoli Tre Punti e a capo naturalmente posti a sedere. Questo dunque è il programma per quanto riguarda la festività di Sant'Anna con il patrocinio del comune di Formia, poi ancora la parrocchia Sant'Erasmo Formia e la 17ª comunità montana del Lazio Monti Aurunci. Tutto questo, salutiamo la famiglia Capogrosso naturalmente e andiamo avanti con l'appuntamento musicale. C'è un Pino Daniele che si ripropone con Gente distratta.

E questo è il momento del Pino Mauro con gente distratta. Oima, con Giannetti, Leroc Barone per i Cimarosa.

Cimarosa, naturalmente con noi, mamma, la Rocca, Barone e Giannetti, gli autori. Abbiamo l'Adriano Celentano con Piero Berti, lo mandiamo per salutare Rosana e Franco, così come salutiamo Giuseppe Testa e Gabriele insieme a Giulia, Ermede e a Tullio, il nostro buon pomeriggio. Un saluto lo mandiamo anche a Lamberto, so che gli piace l'Adriano Celentano. Salutiamo Lidia, poi torneremo naturalmente per...

non vuoi sentire a nessuno. Tu vieni a stare, guarda fuori, come una bocca re. E un cuore va lontano, pensando a che li sei.

Sannino, Andrea Sannino, Yorna, il momento musicale che vi hanno proposto. Mietta con Fare l'amore, un altro dei suoi successi, naturalmente, riascoltiamo la voce di Mietta.

Voce di Mieta e naturalmente Fare l'amore. E adesso Galassi che si ripropone con Ti amo davvero, il nostro appuntamento del sabato per salutare Lamberto. Salutiamo naturalmente Lidia, il nostro buon pomeriggio, contiamo davvero, buon sabato, buona domenica per quanto riguarda la domenica di domani naturalmente. Allora un saluto, in bocca al lupo, ti amo davvero.

Galas. Sarà questa è una versione decisamente diversa da quella che ascoltiamo sempre, perché oltre a Ti amo davvero c'è l'appuntamento

modo vero l'appuntamento e il ritratto sono i momenti musicali del Galassi che abbiamo proposto per salutare Lamberto. Salutiamo Lidia, naturalmente il nostro buon sabato, la nostra buona domenica. Allora, andiamo avanti con un saluto per Gina e per Salvatore, naturalmente anche per loro. C'è l'appuntamento del sabato, eccolo lì, pronto.

0: sono dunque gli appuntamenti del sabato sogno gitano calzinato che abbiamo appena proposto. Intanto salutiamo Gina e Salvatore, andiamo avanti con il nostro consueto appuntamento insieme agli amici della pubblicità.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
0: Esattamente alle 14.56 continuiamo il nostro appuntamento per salutare Civile Giuliano, Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea. Il nostro buon sabato e anche la buona domenica.

Sabato da Marco Stefani Dance, in questo Panestabasci abbiamo appena proposto con la tromba del Marco Massaro, naturalmente stiamo parlando di Capriccio di Luna. Allora, andiamo avanti con Frasi d'amore e con Don Bacchi per salutare Belia. Tanto, con un buon sabato e una buona domenica.

0: Frasi d'amore, Don Banchi, per passare un saluto per Tonino e per Angela. Veramente stiamo parlando di Mina, questa volta come si è scoppiato dentro al cuore, un momento musicale del 66.
1: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi.

Voce di Mina, un brano del 66 che abbiamo appena riascoltato con questo suo Mi sei scoppiato dentro al cuore che abbiamo mandato per salutare Tonino Scipione, naturalmente sua moglie Angela, naturalmente buon pomeriggio. Allora, per non dimenticare, Peppino Di Capri, Champagne, questo è il momento musicale, dopodiché passeremo al nostro non stop e poi a salutare Federico, che oggi è San Federico, il calendario ci riporta naturalmente a questa festività. Intanto un saluto per Enza, buon pomeriggio in compagnia di Radiformia e allora Champagne.

0: cameriere, champagne.
1: Vedi che apri champagne, questo è il momento musicale, è meglio non avere niente, visto che già hai scoppiato la guerra, si fa per dire, sull'eredità. Sono milioni e milioni e milioni e milioni, più del tiratore, più le ville, più le case, più le... vabbè, andiamo avanti. Oh, allora, più i diritti d'autore, più le case discografiche, via dicendo. Sono milioni e milioni e milioni e milioni, meglio non avere niente, almeno non si rischia. Oh, andiamo avanti con il nostro consueto appuntamento insieme agli amici della pubblicità.
2: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
3: Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Allora, il nostro non-stop musicale oggi è dedicato a Federico in occasione del suo onomastico di oggi. Allora, tanto auguri da parte mia e da parte di Radiformia per Federico, l'augurio di un buon onomastico da parte della sorella Sandra e il cognato Nicola. Poi ancora abbiamo Ivan, Antonio, Melissa e naturalmente per la prima volta facciamo gli auguri a Federico da parte di Soraya. E poi Anna Maria e poi Ivan e poi tutto il resto della famiglia insieme a tutti, un abbraccio. Onomastico di oggi 18 luglio e naturalmente San Federico. Allora, tantissimi auguri, il nostro non-stop musicale lo dedichiamo a lui con affetto, con simpatia e con Fabrizio De André, è lui che ha richiesto il momento musicale di De André, che andiamo avanti con il nostro riascolto del Pescatore, è un classico, la produzione del nostro De André.

0: classico per la produzione di De André, naturalmente lo abbiamo appena ascoltato con il pescatore. Intanto risalutiamo Federico con tantissimi auguri, buon onomastico da parte di tutto quanto alla famiglia. Bocca di rosa, vai, chiamavano.
1: Metteva l'amore rosa, bocca di rosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: Possiamo definire il cantante degli umili questo momento musicale che abbiamo ascoltato, De André con Don Raffaele. Salutiamo Sandra, Nicola, Ivan, Toni, Antonio, Melissa, Soraya e ancora Anna Maria, e insieme facciamo gli auguri a Federico.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi mi stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campagna.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa tiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e vorrei chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, chissà fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che

0: E questo era Don Raffaè, naturalmente. Allora, siamo in chiusura di questo nostro appuntamento del programma. Intanto risalutiamo Federico, ancora tantissimi auguri da parte di tutta quanta la famiglia, con un saluto anche da Radiformia, un saluto da parte mia, con anime salve. Questo è un altro momento musicale di Andrea, l'ultimo di Andrea a quanto pare, eccolo lì, con anime salve da principessa. Lo ascoltiamo naturalmente dopo aver salutato ancora Federico. Di nuovo tanti auguri.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

0: quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra incontri di desideri allenati che un maschio sa appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola l'altro Sanremo, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una
1: pile. Allora, vediamo un po' che cosa andiamo a riascoltare. Anima Sala, proprio il

giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento,

0: Questo è il testamento ovviamente del De André, uno degli ultimi suoi lavori. Ahimè salve, abbiamo andato per salutare ancora una volta il nostro Federico. Di nuovo tanti auguri da parte di tutta quanta la famiglia. Intanto un saluto da Radio Formia, un saluto da parte mia e un saluto da... da chi? Da Soraya. Al dulcis in fondo, no? Allora, siamo in chiusura, appuntamento alla prossima.
1: You know we finally here, right? Well, it's Friday then.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

tanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e me

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Con la truffa del resto, una coppia di romeni ha preso di mira alcuni stabilimenti balneari sul litorale di Serapo a Gaeta, ma è stata più tardi sorpresa dalla polizia mentre cercava di truffare anche il titolare di un lido sul versante formiano di Vindicio. Protagonisti due romeni, un uomo e una donna di 30 anni, domiciliati a Napoli. La donna, dopo aver acquistato merce di modesto valore, consegnava una banconota da 50 euro e mentre l'esercente era intento a preparare il resto, lo distraeva sostenendo di voler pagare con monete o con un taglio diverso. È andata male però durante il tentativo in uno stabilimento balneare di Vindicio, dove la romena è riuscita a riappropriarsi della propria banconota da 50 euro, intascando anche il resto. La coppia però è stata bloccata poco distante dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, che già stavano sulle sue piste e grazie anche alle telecamere di videosorveglianza del locale, identificata e denunciata per concorso in truffa. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. I carabinieri della tenenza di Gaeta hanno arrestato la scorsa notte un 32enne del luogo che è stato sorpreso durante un tentativo di furto all'interno di una palestra al centro della città. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Gaeta in attesa del processo presso il tribunale di Cassino. A 100 anni dall'inaugurazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, la città di Formia si è stretta ieri attorno al proprio simbolo più autentico, rendendo omaggio ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria e riaffermando i valori della memoria, della pace, della libertà e della identità nazionale. Una cerimonia intensa e profondamente emozionante che ha visto riunite ieri istituzioni, autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche d'arma, il mondo del volontariato e tanti cittadini in un ideale abbraccio tra passato, presente e futuro. Ad impreziosire ulteriormente la celebrazione è stata la presenza della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, che ha conferito alla ricorrenza una solennità ancora più intensa. Le celebrazioni hanno preso il via con la messa celebrata dal parroco Don Carlo Lembo nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, cui è seguito il corteo istituzionale verso Piazza della Vittoria, accompagnato dalle note della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, diretta dal luogotenente con carica speciale Fabio Tassinari. La cerimonia dell'alza bandiera, rappresentata uno dei momenti più significativi della mattinata, subito dopo due carabinieri in alta uniforme hanno deposto la corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti, rendendo gli onori ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria. Il gesto è stato compiuto davanti al prefetto di Latina Vittorio Ciaramella, al sindaco di Formia Gianluca Taddeo, al comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Latina colonnello Cristian Angelini e alle altre autorità presenti all'evento, tra cui il consigliere regionale Cosmo Mitrano e i sindaci dei comuni del Sud Pontino con i rispettivi gonfaloni. Momenti di emozione mentre le note della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo accompagnavano il momento di raccoglimento. Sono seguiti poi i discorsi istituzionali del prefetto Vittorio Ciaramella e del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Nel pomeriggio, presso il punto IAT al piano terra del comune di Formia, è stata inaugurata una mostra che resterà aperta fino al 31 luglio riguardante la realizzazione del monumento ai caduti da parte dell'Australia. Italiana Victoria Olsen, un filmato dell'epoca di grande interesse che ha suscitato profonda emozione. In queste interviste il prefetto di Latina Vittorio Ciaramella e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo sottolineano il significato e l'importanza dell'evento.
3: Sì, dove c'è il luogo da Deo, un evento significativo, importante per la città di Formia, per l'intero territorio. 100 anni dalla realizzazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria.
4: Sì, sono 100 anni del Milite Ignoto, che rappresenta una centralità per la nostra comunità, e abbiamo voluto festeggiarlo per rinnovare quei sentimenti che non devono mai essere motivo di dimenticanza da parte delle autorità, delle istituzioni e dei cittadini. Quindi oggi festeggiamo, ma rinnoviamo quei valori per cui tutte le persone che sono scritte sul nostro monumento hanno perso la vita per noi, per la nostra libertà, per la nostra e per la nostra comunità, quindi per la nostra patria e per la nostra Italia. Quindi è giusto che questi sentimenti vengano rinnovati. Abbiamo una mostra di questo percorso di 100 anni al Ponto Yacht del nostro comune, e poi adesso abbiamo la fanfara alla chiesa di Santa Teresa e dei Carabinieri, che sarà un altro momento di grande valore per questa città.
3: Grazie. Prefetto Ceramella.
5: Quando si commemorano i caduti è sempre una giornata importante, peraltro qui sono dei corsi 100 anni, come dicevo, sono tante storie che sono succedute, tante generazioni, e comunque è il simbolo di pace e di libertà che noi dobbiamo dare ai nostri giovani.
3: Grazie. Quindi è un monumento di grande significato, ovviamente, come diceva lei, un messaggio già... non soltanto un ricordo del passato, ma anche un messaggio per il futuro.
5: Un messaggio per il futuro, soprattutto per le giovani generazioni, che deve rappresentare pace e libertà, per far comprendere che tante persone hanno perso la loro vita per noi, e sono questi valori vanno coltivati ogni giorno. È senso di unità, di identità, non solo locale ma proprio nazionale, e quindi dobbiamo essere grati a questi che hanno perso la vita, e dobbiamo continuare a portare avanti i loro valori.
2: È stato presentato ricorso al Presidente della Repubblica contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e l'ANAS SPA, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per il progetto della Pedemontana elaborato dalla stessa ANAS. Gli avvocati Rosalba Genovese e Patrizia Menanno, su delega di privati cittadini, di associazioni e delle imprese del settore agricolo, come Comunità del Lazio Meridionale, delle Isole Fontine, Associazione Sociopolitico Culturale, La Piazza, Fonte Verde, hanno chiesto l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del progetto della Pedemontana per almeno 3 ragioni. Il tracciato dell'opera, che contempla la realizzazione di 2 gallerie naturali, una delle quali oltre 4 chilometri, gallerie artificiali, ponti, viadotti, rotonde e bretelle di raccordo, impatta su un territorio di notevole rilevanza paesaggistica. Il tracciato inoltre interferirebbe con aree archeologiche e della rete Natura 2000 per la conservazione della biodiversità, presentando inoltre criticità rilevanti per l'ambiente, la sicurezza idrogeologica ed il paesaggio. Tutte criticità, sostengono le due avvocatesse, che rappresentano gli interessi di una serie di cittadini e di associazioni che erano state già rilevate nel marzo 2022. Al momento, quando manca ancora il progetto esecutivo, si stima un costo di oltre 650 milioni di euro, ma ne risultano finanziati soltanto 79 milioni. I due avvocati sostengono che il ricorso serve anche a verificare altre soluzioni di attraversamento di Formia mediante progetti meno impattivi di celere realizzazione, di costi contenuti. In particolare, 79 milioni di euro sarebbero sufficienti, secondo il loro giudizio, per realizzare nel collo di bottiglia del lungomare di Formia una separazione del traffico di transito da quello locale, e garantirebbe piena sicurezza di attraversamento pedonale del centro urbano.
0: Oggi la festa della Bandiera Blu 2026 a Formia, una serata speciale durante la quale saranno consegnate ufficialmente le bandiere blu agli stabilimenti balneari di Gianola e Vindicio, e sarà inaugurata la nuova piazza di Santo Ianni, un nuovo spazio pubblico restituito alla cittadinanza. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente di FE Italia, dottor Claudio Mazza, e il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo. Il programma prevede alle 18:30 giochi gonfiabili e attrazioni per bambini, alle 19 la cerimonia di inaugurazione della nuova piazza di Santo Ianni con i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente di FE Italia Claudio Mazza. Seguirà poi la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera blu 2026 agli stabilimenti balneari di Gianola e Vindicio. Nel corso della manifestazione sarà eseguito l'inno della città di Formia realizzato da Gianni Donati. La serata proseguirà con intrattenimento e musica dal vivo con Andrea Taddeo e DJ Set a cura di Annibale Grasso.
2: Per l'ultimo appuntamento, questa sera alle 21.30, del Gaeta Sunset Festival in Piazza Maestri, vetrai, con ingresso libero. Sarà di scena il chitarrista e cantautore Marco Viccaro Bucalone, chitarrista, polistrumentista, cantautore, docente di musica e chitarra in Toscana, che vanta un'esperienza di 20 anni, suonando dal vivo nei pub, teatri, piazze e stadi di tutta Italia, oltre che in Inghilterra, Irlanda, Olanda, Francia, Germania, Romania e soprattutto America.
6: Domani sera,
2: alle 20.30, presso la Corte Comunale di Formia, sarà rappresentato lo spettacolo Il vino lo porto io, per la regia di Gabriella Catania. Dopo il riuscito spettacolo di 2 anni fa, Addio agli estrogeni, della stessa autrice, va ora in scena una nuova brillante commedia, scritta e ideata da Gabriella Catania. Lo spettacolo ruota intorno ad alcune icone del nostro tempo, che torneranno a vivere grazie agli interpreti Silvia Catania, Lella Forte, Francesca Lorenti, Ivana Calvanelli, Pasquale Di Gabriele e la piccola Isabella Valente. L'incasso sarà devoluto ad una causa benefica.
6: Il laboratorio teatrale del Centro Anziani San Giulio di Formia organizza questa sera alle 20.30 al Teatro all'Aperto alla Pinetina di San Giulio lo spettacolo Falsari per caso, adattamento di Giuseppe Iannello e Anna Maria Cotarella, interpretato da Anna Maria Cotarella, Giuseppe Iannello, Gloriana Milli Giardilli, Luigi Di Maio, Mario Vaccaro, la partecipazione straordinaria di Lady. La regia è di Giuseppe Iannello. Al Centro Commerciale Itaca di Formia, domani non ci sarà la prevista proiezione del film Coco al Cinema Arena Itaca, film che si proiettano tutte le domeniche di luglio e agosto. In sostituzione del film Coco sarà trasmesso in via straordinaria la finale di Coppa del Mondo Argentina-Spagna. L'appuntamento è alle 21 sul maxischermo di grandi film per tutta la famiglia del Centro Itaca di Formia. L'ingresso è libero.
7: Radio Formia informa.
2: Si sta completando l'organico della Don Bosco Gaeta in vista del prossimo campionato di prima categoria. Ai già ufficializzati Di Nardo, Monaco, Castillo, Popa e Ottobre si aggiungono nuove conferme. Continuano a vestire i colori giallo-blu della Don Bosco Gaeta il capitano Erasmo Fortunato, il portiere Gabriel Pandelas e i centrocampisti Gilberto Vecchio, Liam Orlando e Lorenzo D'Urso. La società, sottolinea il direttore sportivo Francesco Le Boffe, continua a lavorare per la costruzione di una squadra che affronterà la prossima stagione scegliendo di ripartire da quello che rappresenta il vero patrimonio del club, e cioè lo zoccolo duro del gruppo dello scorso anno. Le conferme di questi ragazzi testimoniano la fiducia che la Don Bosco Gaeta ripone nelle loro qualità tecniche, umane e nella loro crescita, oltre alla volontà di dare continuità ad un progetto fondato sull'identità, sul senso di appartenenza e sul lavoro svolto insieme. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Non è per niente divertente

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Con la truffa del resto, una coppia di romeni ha preso di mira alcuni stabilimenti balneari sul litorale di Serapo a Gaeta, ma è stata più tardi sorpresa dalla polizia mentre cercava di truffare anche il titolare di un lido sul versante formiano di Vindicio. Protagonisti due romeni, un uomo e una donna di 30 anni, domiciliati a Napoli. La donna, dopo aver acquistato merce di modesto valore, consegnava una banconota da 50 euro e mentre l'esercente era intento a preparare il resto, lo distraeva sostenendo di voler pagare con monete o con un taglio diverso. È andata male però durante il tentativo in uno stabilimento balneare di Vindicio, dove la romena è riuscita a riappropriarsi della propria banconota da 50 euro, intascando anche il resto. La coppia però è stata bloccata poco distante dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, che già stavano sulle sue piste e grazie anche alle telecamere di videosorveglianza del locale, identificata e denunciata per concorso in truffa. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. I carabinieri della tenenza di Gaeta hanno arrestato la scorsa notte un 32enne del luogo che è stato sorpreso durante un tentativo di furto all'interno di una palestra al centro della città. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Gaeta in attesa del processo presso il tribunale di Cassino. A 100 anni dall'inaugurazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, la città di Formia si è stretta ieri attorno al proprio simbolo più autentico, rendendo omaggio ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria e riaffermando i valori della memoria, della pace, della libertà e della identità nazionale. Una cerimonia intensa e profondamente emozionante che ha visto riunite ieri istituzioni, autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche d'arma, il mondo del volontariato e tanti cittadini in un ideale abbraccio tra passato, presente e futuro. Ad impreziosire ulteriormente la celebrazione è stata la presenza della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, che ha conferito alla ricorrenza una solennità ancora più intensa. Le celebrazioni hanno preso il via con la messa celebrata dal parroco Don Carlo Lembo nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, cui è seguito il corteo istituzionale verso Piazza della Vittoria, accompagnato dalle note della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, diretta dal luogotenente con carica speciale Fabio Tassinari. La cerimonia dell'alza bandiera ha rappresentato uno dei momenti più significativi della mattinata. Subito dopo, due carabinieri in alta uniforme hanno deposto la corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti, rendendo gli onori ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria. Il gesto è stato compiuto davanti al prefetto di Latina Vittorio Ciaramella, al sindaco di Formia Gianluca Taddeo, al comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Latina colonnello Cristian Angelillo e alle altre autorità presenti all'evento, tra cui il consigliere regionale Cosmo Mitrano e i sindaci dei comuni del Sud Pontino con i rispettivi gonfaloni. Momenti di emozione, mentre le note della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo accompagnavano il momento di raccoglimento. Sono seguiti poi i discorsi istituzionali del prefetto Vittorio Ciaramella e del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Nel pomeriggio, presso il punto IAT al piano Pianoterra del Comune di Formia, è stata inaugurata una mostra che resterà aperta fino al 31 luglio, riguardante la realizzazione del monumento ai caduti da parte dell'australiana Victoria Olsen, un filmato dell'epoca di grande interesse che ha suscitato profonda emozione. In queste interviste il prefetto di Latina Vittorio Ciaramella e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo sottolineano il significato e l'importanza dell'evento.
4: Sindaco Gianluca Taddeo, un evento significativo, importante per la città di Formia, per l'intero territorio. 100 anni dalla realizzazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria.
5: Sì, sono 100 anni del Milite Ignoto, che rappresenta una centralità per la nostra comunità, e abbiamo voluto festeggiarlo per rinnovare quei sentimenti che non devono mai essere motivo di dimenticanza da parte delle autorità, delle istituzioni e dei cittadini. Quindi oggi festeggiamo, ma rinnoviamo quei valori per cui tutte le persone che sono scritte sul nostro monumento hanno perso la vita per noi, per la nostra libertà, per la nostra e per la nostra comunità, quindi per la nostra patria e per la nostra Italia. Quindi è giusto che questi sentimenti vengano rinnovati. Abbiamo una mostra di questo percorso di 100 anni al punto Yacht del nostro comune, e poi adesso abbiamo la fanfara alla chiesa di Santa Teresa e dei Carabinieri, che sarà un altro momento di grande valore per questa città.
4: Grazie. Prefetto Ciaramella.
6: Quando si commemorano i caduti è sempre una giornata importante, peraltro qui sono dei corsi 100 anni, come dicevo, sono tante storie che sono succedute, tante generazioni, e comunque è il simbolo di pace e di libertà che noi dobbiamo dare ai nostri giovani.
4: Grazie. Quindi è un monumento di grande significato, ovviamente, come diceva lei, un messaggio non soltanto un ricordo del passato, ma anche un messaggio per il futuro.
6: Un messaggio per il futuro, soprattutto per le giovani generazioni, che deve rappresentare pace e libertà, per far comprendere che tante persone hanno perso la loro vita per noi, e sono questi valori vanno coltivati ogni giorno. È senso di unità, di identità, non solo locale ma proprio nazionale, e quindi dobbiamo essere grati a questi che hanno perso la vita, e dobbiamo continuare a portare avanti i loro valori.
3: È stato presentato ricorso al Presidente della Repubblica contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e l'ANAS SPA, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per il progetto della pedemontana elaborato dalla stessa ANAS. Gli avvocati Rosalba Genovese e Patrizia Menanno, su delega di privati cittadini, di associazioni e delle imprese del settore agricolo, come comunità del Lazio Meridionale, delle Isole Pontine, associazione sociopolitico culturale, la Piazza, Fonte Verde, hanno chiesto l'annullamento previa adozione di misure cautelari del progetto della pedemontana per almeno 3 ragioni. Il tracciato dell'opera, che contempla la realizzazione di 2 gallerie naturali, una delle quali oltre 4 chilometri, gallerie artificiali, ponti, viadotti, rotonde e bretelle di raccordo, impatta su un territorio di notevole rilevanza paesaggistica. Il tracciato inoltre interferirebbe con aree archeologiche e della rete Natura 2000 per la conservazione della biodiversità, presentando inoltre criticità rilevanti per l'ambiente, la sicurezza idrogeologica ed il paesaggio. Tutte criticità, sostengono le due avvocatesse, che rappresentano gli interessi di una serie di cittadini e di associazioni, che erano state già rilevate nel marzo 2022. Al momento, quando manca ancora il progetto esecutivo, si stima un costo di oltre 650 milioni di euro, ma ne risultano finanziati soltanto 79 milioni. I due avvocati sostengono che il ricorso serve anche a verificare altre soluzioni di attraversamento di Formia mediante progetti meno impattivi di celere realizzazione e di costi contenuti. In particolare, 79 milioni di euro sarebbero sufficienti, secondo il loro giudizio, per realizzare nel collo di bottiglia del lungomare di Formia una separazione del traffico di transito da quello locale, e garantirebbe piena sicurezza di attraversamento pedonale del centro urbano.
0: Oggi la festa della Bandiera Blu 2026 a Formia, una serata speciale durante la quale saranno consegnate ufficialmente le bandiere blu agli stabilimenti balneari di Gianola e Vindicio, e sarà inaugurata la nuova piazza di Santo Ianni, un nuovo spazio pubblico restituito alla cittadinanza. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente di FEI Italia, dottor Claudio Mazza, e il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo.
7: Il programma prevede alle 18.30 giochi gonfiabili e attrazioni per bambini, alle 19 la cerimonia di inaugurazione della nuova piazza di Santo Gianni con i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente di FE Italia Claudio Mazza. Seguirà poi la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera blu 2026 agli stabilimenti balneari Giano e Vindicio. Nel corso della manifestazione sarà eseguito l'inno della città di Formia, realizzato da Gianni Donati. La serata proseguirà con intrattenimento e musica dal vivo con Andrea Taddeo e DJ set a cura di Annibale Grasso. Il laboratorio teatrale del Centro Anziani San Giulio di Formia organizza questa sera alle 20.30 al Teatro all'Aperto alla Pinetina di San Giulio lo spettacolo Falsari per caso. Adattamento di Giuseppe Iannello e Anna Maria Cotarella, interpretato da Anna Maria Cotarella, Giuseppe Iannello, Gloriana Milli Giardilli, Luigi Di Maio, Mario Vaccaro, la partecipazione straordinaria di Lady. La regia è di Giuseppe Iannello. Al centro commerciale Itaca di Formia, domani non ci sarà la prevista proiezione del film Coco al Cinema Arena Itaca, film che si proiettano tutte le domeniche di luglio e agosto. In sostituzione del film Coco sarà trasmesso in via straordinaria la finale di Coppa del Mondo Argentina-Spagna. L'appuntamento è alle 21 sul maxischermo di grandi film per tutta la famiglia del Centro Itaca di Formia. L'ingresso è libero.
8: Radio Formia informa.
3: Si sta completando l'organico della Don Bosco Gaeta in vista del prossimo campionato di prima categoria. Ai già ufficializzati Di Nardo, Monaco, Castillo, Popa e Ottobre si aggiungono nuove conferme. Continuano a vestire i colori giallo-blu della Don Bosco Gaeta il capitano Erasmo Fortunato, il portiere Gabriel Pandelas e i centrocampisti Gilberto Vecchio, Liam Orlando e Lorenzo D'Urso. La società, sottolinea il direttore sportivo Francesco Leboffe, continua a lavorare per la costruzione di una squadra che affronterà la prossima stagione scegliendo di ripartire da quello che rappresenta il vero patrimonio del club, e cioè lo zoccolo duro del gruppo dello scorso anno. Le conferme di questi ragazzi testimoniano la fiducia che la Don Bosco Gaeta ripone nelle loro qualità tecniche, umane e nella loro crescita, oltre alla volontà di dare continuità ad un progetto fondato sull'identità, sul senso di appartenenza e sul lavoro svolto insieme. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia, informa.
9: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due solo fotografie. E così lontani noi, pensiamo ancora a noi,

0: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: quest'estate. Tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: Radio.

0: Bam bam, bambina.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Con la truffa del resto, una coppia di romeni ha preso di mira alcuni stabilimenti balneari sul litorale di Serapo a Gaeta, ma è stata più tardi sorpresa dalla polizia mentre cercava di truffare anche il titolare di un lido sul versante formiano di Vindicio. Protagonisti due romeni, un uomo e una donna di 30 anni, domiciliati a Napoli. La donna, dopo aver acquistato merce di modesto valore, consegnava una banconota da 50 euro e mentre l'esercente era intento a preparare il resto, lo distraeva sostenendo di voler pagare con monete o con un taglio

0: luogo, che è stato sorpreso durante un tentativo di furto all'interno di una palestra al centro della città. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Gaeta in attesa del processo presso il tribunale di Cassino. A 100 anni dall'inaugurazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, la città di Formia si è stretta ieri attorno al proprio simbolo più autentico, rendendo omaggio ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria e riaffermando i valori della memoria, della pace, della libertà e della identità nazionale. Una cerimonia intensa e profondamente emozionante che ha visto riunite ieri istituzioni, autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche d'arma, il mondo del volontariato e tanti cittadini in un ideale abbraccio tra passato, presente e futuro. Ad impreziosire ulteriormente la celebrazione è stata la presenza della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, che ha conferito alla ricorrenza una solennità ancora più intensa. Le celebrazioni hanno preso il via con la messa celebrata dal parroco Don Carlo Lembo nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, qui è seguito il corteo istituzionale verso Piazza della Vittoria, accompagnato dalle note della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, diretta dal luogotenente con carica speciale Fabio Tassinari. La cerimonia dell'alza bandiera ha rappresentato uno dei momenti più significativi della mattinata. Subito dopo, due carabinieri in alta uniforme hanno deposto la corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti, rendendo gli onori ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria. Il gesto è stato compiuto davanti al prefetto di Latina Vittorio Ciaramella, al sindaco di Formia Gianluca Taddeo, al comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Latina colonnello Cristian Angelillo e alle altre autorità presenti all'evento, tra cui il consigliere regionale Cosmo Mitrano e i sindaci dei comuni del Sud Pontino con i rispettivi gonfaloni. Momenti di emozione, mentre le note della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo accompagnavano il momento di raccoglimento. Sono seguiti poi i discorsi istituzionali del prefetto Vittorio Ciaramella e del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Nel pomeriggio, presso il punto IAT al piano terra del comune di Formia, è stata inaugurata una mostra che resterà aperta fino al 31 luglio, riguardante la realizzazione del monumento ai caduti da parte dell'australiana Victoria Olsen, un filmato dell'epoca di grande interesse che ha suscitato profonda emozione. In queste interviste il prefetto di Latina Vittorio Ciaramella e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo sottolineano il significato e l'importanza dell'evento.
1: Sindaco Gianluca Taddeo, un evento significativo, importante per la città di Formia, per l'intero territorio. 100 anni dalla realizzazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria.
2: Sì, sono 100 anni del Milite Ignoto, che rappresenta una centralità per la nostra comunità, e abbiamo voluto festeggiarlo per rinnovare quei sentimenti che non devono mai essere motivo di dimenticanza da parte delle autorità, delle istituzioni e dei cittadini. Quindi oggi festeggiamo, ma rinnoviamo quei valori per cui tutte le persone che sono scritte sul nostro monumento hanno perso la vita per noi, per la nostra libertà, per la nostra e per la nostra comunità, quindi per la nostra patria e per la nostra Italia. Quindi è giusto che questi sentimenti vengano rinnovati. Abbiamo una mostra di questo percorso di 100 anni al punto IAT del nostro comune, e poi adesso abbiamo la fanfara alla chiesa di Santa Teresa e dei Carabinieri, che sarà un altro momento di grande valore per questa città.
1: Grazie. Prefetto Ciaramella.
3: Quando si commemorano i caduti è sempre una giornata importante, peraltro qui sono decorsi 100 anni, come dicevo, sono tante storie che sono succedute, tante generazioni, e comunque è il simbolo di pace e di libertà che noi dobbiamo dare ai nostri giovani.
1: Grazie. Quindi è un monumento di grande significato, ovviamente, come diceva lei, un messaggio, non soltanto un ricordo del passato, ma anche un messaggio per il futuro.
3: Un messaggio per il futuro, soprattutto per le giovani generazioni, che deve rappresentare pace e libertà, per far comprendere che tante persone hanno perso la loro vita per noi, e sono questi valori vanno coltivati ogni giorno. È senso di unità, di identità, non solo locale ma proprio nazionale, e quindi dobbiamo essere grati a questi che hanno perso la vita e dobbiamo continuare a portare avanti i loro valori.
0: È stato presentato ricorso al Presidente della Repubblica contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e l'ANAS SPA, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per il progetto della Pedemontana elaborato dalla stessa ANAS.

0: Haas. Gli avvocati Rosalba Genovese e Patrizia Menanno, su delega di privati cittadini, di associazioni e delle imprese del settore agricolo, come comunità del Lazio Meridionale, delle Isole Fontine, associazione socio-politico-culturale, La Piazza, Fonte Verde, hanno chiesto l'annullamento previa adozione di misure cautelari del progetto della Pedemontana per almeno tre ragioni. Il tracciato dell'opera, che contempla la realizzazione di due gallerie naturali, una delle quali oltre 4 chilometri, gallerie artificiali, ponti, viadotti, rotonde e bretelle di raccordo, impatta su un territorio di notevole rilevanza paesaggistica. Il tracciato inoltre interferirebbe con aree archeologiche e della rete Natura 2000 per la conservazione della biodiversità, presentando inoltre criticità rilevanti per l'ambiente, la sicurezza idrogeologica ed il paesaggio. Tutte criticità, sostengono le due avvocatesse, che rappresentano gli interessi di una serie di cittadini e di associazioni che erano state già rilevate nel marzo 2022. Al momento, quando manca ancora il progetto esecutivo, si stima un costo di oltre 650 milioni di euro, ma ne risultano finanziati soltanto 79 milioni. I due avvocati sostengono che il ricorso serve anche a verificare altre soluzioni di attraversamento di Formia mediante progetti meno impattivi di celere realizzazione e di costi contenuti. In particolare, 79 milioni di euro sarebbero sufficienti, secondo il loro giudizio, per realizzare nel collo di bottiglia del lungomare di Formia una separazione del traffico di transito da quello locale e garantirebbe piena sicurezza di attraversamento pedonale del centro urbano. Oggi la festa della Bandiera Blu 2026 a Formia, una serata speciale durante la quale saranno consegnate ufficialmente le bandiere blu agli stabilimenti balneari di Gianola e Vindicio e sarà inaugurata la nuova piazza di Santo Ianni, un nuovo spazio pubblico restituito alla cittadinanza. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente di FEI Italia, dottor Claudio Mazza, e il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo. Il programma prevede alle 18.30 giochi gonfiabili e attrazioni per bambini, alle 19 la cerimonia di inaugurazione della nuova piazza di Santo Ianni con i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente di FEI Italia Claudio Mazza. Seguirà poi la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera blu 2026 agli stabilimenti balneari Gianola e Vindicio. Nel corso della manifestazione sarà eseguito l'inno della città di Formia realizzato da Gianni Donati. La serata proseguirà con intrattenimento e musica dal vivo con Andrea Taddeo e DJ set a cura di Annibale Grasso. Il laboratorio teatrale del Centro Anziani San Giulio di Formia organizza questa sera alle 20.30 al Teatro all'Aperto alla Pinetina di San Giulio lo spettacolo Falsari per caso, adattamento di Giuseppe Iannello e Anna Maria Cotarella, interpretato da Anna Maria Cotarella, Giuseppe Iannello, Gloriana Milli Giardilli, Luigi Di Maio, Mario Vaccaro, la partecipazione straordinaria di Lady. La regia è di Giuseppe Iannello. Al centro commerciale Itaca di Formia, domani non ci sarà la prevista proiezione del film Coco al Cinema Arena Itaca, film che si proiettano tutte le domeniche di luglio e agosto. In sostituzione del film Coco sarà trasmesso in via straordinaria la finale di Coppa del Mondo Argentina-Spagna. L'appuntamento è alle 21 sul maxischermo di grandi film per tutta la famiglia del Centro Itaca di Formia. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa.
0: Si sta completando l'organico della Don Bosco Gaeta in vista del prossimo campionato di prima categoria. Ai già ufficializzati Di Nardo, Monaco, Castillo, Popa e Ottobre si aggiungono nuove conferme. Continuano a vestire i colori giallo-blu della Don Bosco Gaeta il capitano Erasmo Fortunato, il portiere Gabriel Pandelas e i centrocampisti Gilberto Vecchio, Liam Orlando e Lorenzo D'Urso. La società, sottolinea il direttore sportivo Francesco Leboffe, continua a lavorare per la costruzione di una squadra che affronterà la prossima stagione scegliendo di ripartire da quello che rappresenta il vero patrimonio del club, e cioè lo zoccolo duro del gruppo dello scorso anno. Le conferme di questi ragazzi testimoniano la fiducia che la Don Bosco Gaeta ripone nelle loro qualità tecniche, umane e nella loro crescita, oltre alla volontà di dare continuità ad un progetto fondato sull'identità, sul senso di appartenenza e sul lavoro svolto insieme. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

Mi viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Il cielo.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Ricordi,
5: emozioni,
4: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Area Dance 70 con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Con la truffa del resto, una coppia di romeni ha preso di mira alcuni stabilimenti balneari sul litorale di Serapo a Gaeta, ma è stata più tardi sorpresa dalla polizia mentre cercava di truffare anche il titolare di un lido sul versante formiano di Vindicio. Protagonisti due romeni, un uomo e una donna di 30 anni, domiciliati a Napoli. La donna, dopo aver acquistato merce di modesto valore, consegnava una banconota da 50 euro e mentre l'esercente era intento a preparare il resto, lo distraeva sostenendo di voler pagare con monete o con un taglio diverso. È andata male però durante il tentativo in uno stabilimento balneare di Vindicio, dove la romena è riuscita a riappropriarsi della propria banconota da 50 euro, intascando anche il resto. La coppia però è stata bloccata poco distante dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, che già stavano sulle sue piste e grazie anche alle telecamere di videosorveglianza del locale, identificata e denunciata per concorso in truffa. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. I carabinieri della tenenza di Gaeta hanno arrestato la scorsa notte un 32enne del luogo che è stato sorpreso durante un tentativo di furto all'interno di una palestra al centro della città. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Gaeta in attesa del processo presso il tribunale di Cassino. A 100 anni dall'inaugurazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, la città di Formia si è stretta ieri attorno al proprio simbolo più autentico, rendendo omaggio ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria e riaffermando i valori della memoria, della pace, della libertà e della identità nazionale. Una cerimonia intensa e profondamente emozionante che ha visto riunite ieri istituzioni, autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche d'arma, il mondo del volontariato e tanti cittadini in un ideale abbraccio tra passato, presente e futuro. Ad impreziosire ulteriormente la celebrazione è stata la presenza della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, che ha conferito alla ricorrenza una solennità ancora più intensa. Le celebrazioni hanno preso il via con la messa celebrata dal parroco Don Carlo Lembo nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, cui è seguito il corteo istituzionale verso Piazza della Vittoria, accompagnato dalle note della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, diretta dal luogotenente con carica speciale Fabio Tassinari. La cerimonia dell'alza bandiera ha rappresentato uno dei momenti più significativi della mattinata. Subito dopo, due carabinieri in alta uniforme hanno deposto la corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti, rendendo gli onori ai 120 giovani formiani che sacrificarono la propria vita per la patria. Il gesto è stato compiuto davanti al prefetto di Latina Vittorio Ciaramella, al sindaco di Formia Gianluca Taddeo, al comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Latina colonnello Cristian Angelini Lillo e alle altre autorità presenti all'evento, tra cui il consigliere regionale Cosmo Mitrano e i sindaci dei comuni del Sud Pontino con i rispettivi gonfaloni. Momenti di emozione, mentre le note della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo accompagnavano il momento di raccoglimento. Sono seguiti poi i discorsi istituzionali del prefetto Vittorio Ciaramella e del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Nel pomeriggio, presso il punto IAT al piano terra del Comune di Formia, è stata inaugurata una mostra che resterà aperta fino al 31 luglio riguardante la realizzazione del monumento ai caduti da parte dell'australiana Victoria Olsen, un filmato dell'epoca di grande interesse che ha suscitato profonda emozione. In queste interviste il prefetto di Latina Vittorio Ciaramella e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo sottolineano il significato e l'importanza dell'evento.
3: Sindaco Gianluca Taddeo, un evento significativo, importante per la città di Formia, per l'intero territorio. 100 anni dalla realizzazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria.
4: Sì, sono 100 anni del Milite Ignoto che rappresenta una centralità per la nostra comunità. E abbiamo voluto festeggiarlo per rinnovare quei sentimenti che non devono mai essere motivo di dimenticanza da parte delle autorità, delle istituzioni e dei cittadini. Quindi oggi festeggiamo, ma rinnoviamo quei valori per cui tutte le persone che sono scritte sul nostro monumento hanno perso la vita per noi, per la nostra libertà, per la nostra comunità, quindi per la nostra patria e per la nostra Italia. Quindi è giusto che questi sentimenti vengano rinnovati. Abbiamo una mostra di questo percorso di 100 anni al Ponto Yacht del nostro comune, e poi adesso abbiamo la fanfara alla chiesa di Santa Teresa e dei Carabinieri, che sarà un altro momento di grande valore per questa città.
3: Grazie. Prefetto Ciaramella.
0: Quando si commemorano i caduti è sempre una giornata importante, peraltro qui sono dei corsi 100 anni, come dicevo, sono tante storie che sono succedute, tante generazioni, e comunque è il simbolo di pace e di libertà che noi dobbiamo dare ai nostri giovani.
3: Grazie. Quindi è un monumento di grande significato, ovviamente, come diceva lei, un messaggio non soltanto un ricordo del passato, ma anche un messaggio per il futuro.
0: Messaggio per il futuro, soprattutto per le giovani generazioni, che deve rappresentare pace e libertà, per far comprendere che tante persone hanno perso la loro vita per noi, e sono questi valori vanno coltivati ogni giorno. È senso di unità, di identità, non solo locale ma proprio nazionale, e quindi dobbiamo essere grati a questi che hanno perso la vita e dobbiamo continuare a portare avanti i loro valori.
2: È stato presentato ricorso al Presidente della Repubblica contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e l'ANAS SPA, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per il progetto della pedemontana elaborato dalla stessa ANAS. Gli avvocati Rosalba Genovese e Patrizia Menanno, su delega di privati cittadini, di associazioni e delle imprese del settore agricolo, come Comunità del Lazio Meridionale, delle Isole Fontine, Associazione Sociopolitico Culturale, La Piazza, Fonte Verde, hanno chiesto l'annullamento previa adozione di misure cautelari del progetto della pedemontana per almeno 3 ragioni. Il tracciato dell'opera, che contempla la realizzazione di 2 gallerie naturali, una delle quali oltre 4 chilometri, gallerie artificiali, ponti, viadotti, rotonde e bretelle di raccordo, impatta su un territorio di notevole rilevanza paesaggistica. Il tracciato inoltre interferirebbe con aree archeologiche e della rete Natura 2000 per la conservazione della biodiversità, presentando inoltre criticità rilevanti per l'ambiente, la sicurezza idrogeologica ed il paesaggio. Tutte criticità, sostengono le due avvocatesse, che rappresentano gli interessi di una serie di cittadini e di associazioni che erano state già rilevate nel marzo 2022. Al momento, quando manca ancora il progetto esecutivo, si stima un costo di oltre 650 milioni di euro, ma ne risultano finanziati soltanto 79 milioni. I due avvocati sostengono che il ricorso serve anche a verificare altre soluzioni di attraversamento di Formia mediante progetti meno impattivi di celere realizzazione di costi contenuti. In particolare, 79 milioni di euro sarebbero sufficienti, secondo il loro giudizio, per realizzare nel collo di bottiglia del lungomare di Formia una separazione del traffico di transito da quello locale, e garantirebbe piena sicurezza di attraversamento pedonale del centro urbano.
3: Oggi la festa della Bandiera Blu 2026 a Formia, una serata speciale durante la quale saranno consegnate ufficialmente le bandiere blu agli stabilimenti balneari di Gianola e Vindicio, e sarà inaugurata la nuova piazza di Santo Ianni, un nuovo spazio pubblico restituito alla cittadinanza. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente di FE Italia, dottor Claudio Mazza, e il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo. Il programma prevede alle 18.30 giochi gonfiabili e attrazioni per bambini, alle 19 la cerimonia di inaugurazione della nuova piazza di Santo Ianni con i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente di FE Italia Claudio Mazza. Seguirà poi la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera blu 2026 agli stabilimenti balneari Gianola e Vindicio. Nel corso della manifestazione sarà eseguito l'inno della città di Formia, realizzato da Gianni Donati. La serata proseguirà con intrattenimento e musica dal vivo con Andrea Taddeo e DJ set a cura di Annibale Grasso. Il laboratorio teatrale del Centro Anziani San Giulio di Formia organizza questa sera alle 20.30 al Teatro all'Aperto alla Pinetina di San Giulio lo spettacolo Falsari per caso, adattamento di Giuseppe Iannello e Anna Maria Cotarella, interpretato da Anna Maria Cotarella, Giuseppe Iannello, Gloriana Milli Giardilli, Luigi Di Maio, Mario Vaccaro, la partecipazione straordinaria di Lady. La regia è di Giuseppe Iannello.
5: Al centro commerciale Ita California domani non ci sarà la prevista proiezione del film Coco al Cinema Arena Itaca, film che si proiettano tutte le domeniche di luglio e agosto. In sostituzione del film Coco sarà trasmesso in via straordinaria la finale di Coppa del Mondo Argentina-Spagna. L'appuntamento è alle 21 sul maxischermo di grandi film per tutta la famiglia del Centro Ita California. L'ingresso è libero.
6: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Si sta completando l'organico della Don Bosco Gaeta in vista del prossimo campionato di prima categoria. Ai già ufficializzati Di Nardo, Monaco, Castillo, Popa e Ottobre si aggiungono nuove conferme. Continuano a vestire i colori giallo-blu della Don Bosco Gaeta il capitano Erasmo Fortunato, il portiere Gabriel Pandelas e i centrocampisti Gilberto Vecchio, Liam Orlando e Lorenzo D'Urso. La società, sottolinea il direttore sportivo Francesco Le Boffe, continua a lavorare per la costruzione di una squadra che affronterà la prossima stagione scegliendo di ripartire da quello che rappresenta il vero patrimonio del club, e cioè lo zoccolo duro del gruppo dello scorso anno. Le conferme di questi ragazzi testimoniano la fiducia che la Don Bosco Gaeta ripone nelle loro qualità tecniche, umane e nella loro crescita, oltre alla volontà di dare continuità ad un progetto fondato sull'identità, sul senso di appartenenza e sul lavoro svolto insieme. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
7: Radio Formia.
8: Ah, sì,

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance. Con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Aria Dance. Con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.